0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: ripetiamolo.
1: Raga, vabbè, l'acqua
3: era perfetto.
1: Radio, la mia radio.
2: È difficile dopo.

vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro!

sono le 21 e 2 minuti primi, questa è domenica 6 settembre. Una puntata della presa che va in onda regolarmente o quasi. E il quasi è relativo al fatto che ci prendiamo ancora qualche minuto di pausa. Quindi la sigla è partita in orario, ma sarà solo questa a partire in orario. Ci prendiamo un altri 5 minuti, un paio di canzoni per permetterci di preparare la puntata.

0: Le 9:10 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Sono 87.9 in modulazione di frequenza, questa è la dita nella presa, come ogni domenica. E così noi andiamo ad iniziare una puntata che si preannuncia particolarmente complicata per gli argomenti di cui dovremo parlare, ancora di più per le notizie che dovremo dare a chi magari non le avesse ancora ricevute. E quindi, insomma, dopo avervi ricordato che il nostro numero di telefono è lo 0649 1750, che potete scriverci anche alle dita nella presa @ondarossa.info, e che naturalmente tutti i nostri podcast si trovano sul sito ondarossa.info, andiamo subito ad iniziare con questa puntata. Una puntata che apriremo leggendo un comunicato, una forma che in genere non seguiamo, non è proprio il nostro format radiofonico, ma facciamolo per questa volta. Che dici, lo leggo io? Lo leggi tu?
1: Come vuoi, va bene, comincio a leggerlo io finché mi regge.
0: Finché te regge.
1: Il titolo del comunicato è questo: autistici inventati, chiude, restare umani. Non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umano non è solo uno slogan, significa che prima di tutto sono le utenti, le persone che costituiscono le reti umane a cui ci appoggiamo e le comunità che ci hanno inondato di messaggi e di amore e solidarietà che devono essere tutelate. Non possiamo accettare uno scontro e prestarci a strumentalizzazioni che mettano in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alla mercé di autocrati, fascisti e agenzie che agiscono per vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali e finanziarie per qualcuno che ci è vicino o che anche solo interagisce con noi non ci permette altre scelte. Autistici Inventati chiude. Il collettivo Autistici Inventati chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un facile modo per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online a partire dal 26 agosto è stata una vittoria, ma noi dobbiamo fermarci oggi. Nessuno di noi ha simpatia per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima, continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte delle nostre comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti, non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere

era il nostro progetto originario: offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo, ma la resistenza alle idee no, restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti e altri suggerimenti di tipo tecnico. Tenete comunque sempre presente che, così come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici.org, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi del genere che non siamo in grado di prevedere. Restiamo umani. Collettivo Autistici Mentati.

0: Può darsi che voi aveste già ricevuto questa notizia, può darsi che invece la stiate apprendendo in questo momento. Se l'avete appresa in questo momento, come dire, è possibile che siate sconcertate, esattamente come lo siamo state noi quando l'abbiamo ricevuta. È anche possibile che questo vi faccia molto arrabbiare. Di rabbia ce n'è sicuramente tanta, che ci sarà bisogno e occasione di tirare fuori, nel senso che è chiaro che quello che è successo, no, dall'inizio di questa storia è ovviamente un così, mancano anche le parole, no? È un abuso, no? Davvero mi mancano le parole per descrivere quello che è successo. E posso anche capire bene come in questo momento, no, quello che sembra qui è di una ritirata non dovuta, no, o più prudente del necessario. Ecco, su questo, pur non potendo dare tutti quanti i dettagli e comunque non avendo tutti quanti i dettagli in questione, vi invito comunque a riflettere sulla potenza dello strumento che era stato tirato in ballo. Quindi, insomma, a breve ripercorreremo la storia in maniera più ordinata, ma tanto prendo, diciamo, una piccola scorciatoia, no, le sanzioni OFAC sono davvero qualche cosa di molto pesante per la vita delle persone, soprattutto per quelle che si trovano negli Stati Uniti o che gravitano negli Stati Uniti, che è comunque una parte del movimento che effettivamente utilizzava i servizi di autistici inventati, che rischiano anche pene, quindi non soltanto sanzioni economiche elevatissime, no? Nel senso, e tutto questo si caratterizza, e ovviamente le persone anche in Italia rischiano qui non le sanzioni penali, diciamo non il carcere, ma sicuramente i problemi economici che si vanno a creare a chi è sotto sanzione sono smisurati, e su cui aleggia anche una gigantesca incertezza. Cioè, è davvero difficile rispondere alla domanda che cosa rischiavano le singole persone, cosa rischiavano le persone che utilizzavano per esempio anche soltanto un loro servizio per leggere le mail, cosa rischiava chi faceva una donazione, chi in qualsiasi maniera fosse reputato di collaborare al collettivo Autistici Inventati. Quindi diciamo, queste considerazioni sicuramente non le possiamo dimenticare, altrimenti poi diventa troppo semplice, no? Pensare che altre persone sarebbero dovute resistere ad oltranza. Questo sarebbe una leggerezza che mancherebbe, no? Di tatto e di comprensione anche umana, no? Verso comunque
1: anche un po' di, scusa, secondo me anche un po' di rispetto per delle persone, per dei compagni e delle compagne che per 25 anni hanno lavorato ad offrire servizi per tutto il movimento gratuitamente, offrendo il loro lavoro, le loro ci hanno messo anche la faccia, perché poi si sono dovuti rapportare con giudici vari che gli sono andati a rompergli le scatole, e la loro determinazione nel costruire una struttura che garantisse la privacy e l'anonimato è qualcosa che ha permesso a migliaia di persone e migliaia di collettivi di poter utilizzare in maniera sicura questi servizi. E d'altra parte la potenza del governo degli Stati Uniti non è che lo scopriamo oggi, e il caso di Francesca Albanese, che pure è una delegata dell'ONU, ha ben altra visibilità e possibilità di difendersi. L'abbiamo visto, lei ha detto chiaramente la sua impossibilità anche di andare a fare la spesa, perché gli erano stati bloccati tutti i conti. Quindi, insomma, per noi anche apprendere questa notizia, noi facciamo questa trasmissione, prima dicevamo forse la nostra trasmissione più difficile della storia, da una parte con la morte del cuore, perché annunciare la chiusura di Autistici Inventati per noi è veramente dura, dall'altra vi chiediamo comprensione, e poi andando avanti capiremo che c'è ancora tanto da fare, però.
0: Capiremo questo, e direi voglio anche dare già un'anticipazione sul fatto che sì, sarà una puntata difficile, nel senso di francamente triste e dolorosa, ma sarà anche una puntata che invece alcuni dei punti di difficoltà sono, se vogliamo, in un senso più costruttivo, perché parleremo anche del cosa possiamo fare in questo momento, e quindi qualche ragionamento generale su questo anche avremo novità. Io mi prenderei un altro breve stacco musicale. E questo è Morning Papers di Smog.

0: Prima vi ho detto che non sarebbe stata tutta quanta una tristezza, e poi però vi ho messo a Morning Papers perché comunque così gira, diciamo, ecco, questo è quello che si può mettere in campo. Però ecco, facciamo quindi una breve cronistoria, non di autistici dalla sua fondazione, che pure sarebbe il caso di farlo, ne trovate parecchie a disposizione anche online facilmente, e magari qualcosina lo diremo, ma magari non ci dilungheremo su questo, rimaniamo un po' sull'argomento stretto. La notizia arriva mercoledì 26 agosto, esattamente. La notizia che arriva come di consueto da questi tempi tramite un tweet o uno xit, se questo è il modo migliore di dirlo, a quanto pare, tramite uno xit di Rubio, che mette autistici nella Specially Designated Global Terrorist, quindi li considera un terrorista designato specialmente globale. Questo vuol dire in pratica che vanno a finire sotto sanzioni OFAC cosiddette, ci finiscono nel giro di minuti. Sostanzialmente l'atto è congiunto, la conversione dell'OXIT in un atto che ha valenza è immediata. Tutto questo, ricordiamolo, non passa per un tribunale ma per dei
1: uffici amministrativi, perché poi in definitiva chi è che emana le sanzioni amministrative è un ufficio speciale del Ministero del Tesoro, delle Finanze degli Stati Uniti d'America, in sostanza.
0: Sì, sostanzialmente, no, diciamo, quello, la cornice legale, se vi state chiedendo com'è possibile, comunque sia, cioè va bene tutto, ma com'è che questi possono fare provvedimenti d'ufficio, è perché sono fatti prima una legge che li preautorizzava a fare questa cosa, una legge tra le tante che sono avvenute poco dopo il l'11 settembre del 2001. Questo avviene mercoledì. Venerdì, almeno nell'ora europea, venerdì ci svegliamo e il dominio autistici.org effettivamente non funziona più. È ad oggi l'unico dominio bloccato, probabilmente solamente per motivi così contingenti, cioè non pensiamo che ci sia un motivo specifico per cui soltanto questo dominio sia stato bloccato. E altrettanto rapidamente PayPal va a bloccare l'account PayPal di cui il collettivo si era dotato per poter ricevere donazioni. Nel frattempo partono le interlocuzioni con Banca Etica, che conferma il serio rischio che il conto corrente debba essere chiuso, ma rassicura sul fatto che i soldi nella disponibilità del collettivo comunque sarebbe stato possibile recuperarli. A questo punto, diciamo, sappiamo anche, no, per molte persone che ci hanno segnalato, no, questo fatto alla radio, che molte persone erano molto in realtà desiderose di donare, no, vedendo la situazione complessa, quindi ovviamente molte persone l'hanno fatto o comunque ci hanno provato. Questo è il motivo per cui, diciamo, la questione economica di un collettivo tendenzialmente squattrinato si è poi invece si è apposta, come sapete. Noi non disponiamo di numeri in nessuna maniera, ma abbiamo intuito che comunque la donazione arrivata in questi giorni, o che le persone hanno provato a fare, erano un buon numero, per cui considerate quando dopo stiamo parlando di quello che avverrà con Banca Etica, di cui probabilmente qualcosa già sapete, parliamo comunque del fatto che questa disponibilità era in breve aumentata, e altrimenti magari non si spiegherebbe, non vi dovreste chiedere, vabbè, ma in fondo di quanti soldi parliamo? Probabilmente questo collettivo non navigava poi nell'oro, e quindi probabilmente stiamo parlando di niente. Ci sembra di capire che questo potrebbe essere diverso da quello, sì, che sappiamo, comunque... e comunque le cifre in realtà attualmente non le ha a disposizione, io credo, nemmeno il collettivo probabilmente, perché in realtà pochi giorni dopo quello che succede è che l'operatività del conto viene sospesa. Quindi prima avviene una rassicurazione del fatto che sì, prima o poi verrà chiuso, ma che insomma la banca avrebbe fatto il possibile per prima arrivare, diciamo, a liquidarlo questo conto corrente, e poi solo poi ad adempiere alle sanzioni, come purtroppo non aveva
1: in realtà, diciamo, non ad adempiere alle sanzioni, a rischiare che le sanzioni venissero effettivamente combinate anche a Banca Etica, coinvolgendo almeno una parte dei propri clienti e soci, perché non è che c'è un automatismo di nessun genere da questo punto di vista.
0: No, infatti si arriva prima ad una sospensione del conto corrente. Sospensione vuol dire che il conto corrente rimaneva ancora intestato all'associazione Autistici Inventati ODV, quindi tecnicamente rimaneva ancora loro, ma non erano in grado di effettuare alcun tipo di spostamento. Il caso entra nella stampa nazionale, si inizia a parlare molto e in molti sottolineano che Banca Etica non era strettamente parlando obbligata ad adempiere, anche se sì, si sente delle valutazioni sui rischi erano necessarie. Si parla quindi della possibilità, alcuni dicono, per Banca Etica, in caso di violazione delle sanzioni, ovvero di mantenimento dell'operatività del conto dopo il 25 settembre, termine ultimo, cioè se Banca Etica non chiudesse il conto al 26 settembre, allora potrebbe trovarsi tagliata fuori da Visa, da Mastercard, magari ricevere anche delle sanzioni economiche indirettamente, perché ovviamente non è sottoposta direttamente alla giurisdizione USA, ma quando hai probabilmente dei depositi, non so se sente come funzionano i sistemi bancari, ma suppongo che per partecipare a questi circuiti hai un deposito presso un soggetto statunitense, quello te lo può sequestrare nella misura proporzionata alla multa o qualcosa del genere, mi porteranno le persone che ne capiscono di più. Quindi il circuito Visa e Mastercard potevano essere molto a rischio, così come le transazioni con quello che avviene nell'area extra UE, perché diciamo di principio se la banca si fosse limitata a permettere solo conti correnti interni all'Unione Europea,
1: solo bonifici dici?
0: Solo conti correnti e trasferimenti e bonifici, un solo conto corrente senza trasferire è un libretto di risparmio poi di fatto, no? No, e poi se hai trasferire denaro solo all'interno dell'Unione Europea il problema non si sarebbe posto. Quindi questa è la situazione. Banca Etica decide che l'unica misura prudente per loro, l'unica misura effettivamente possibile, è quella di prima sospendere il conto. Lancerà, dice, delle iniziative nei pressi dell'ABI, del Ministero dell'Economia e di Banca Italia. Per un bel po' di tempo si è avuto dei dubbi su quali fossero queste iniziative. A quanto pare queste iniziative sarebbero delle domande che Banca Etica ha fatto a questi soggetti, chiedendogli
1: i
0: sostanzialmente...
1: quali hanno detto no, dovete chiudere.
0: I quali in realtà non l'hanno detto, in cui ha chiesto cosa deve fare una banca in queste circostanze, dato che da una parte questo soggetto non è sanzionato dove abbiamo giurisdizione e dall'altra però io rischio le sanzioni direttamente, quindi che facciamo? Se poi ricevo le sanzioni chi paga? No, quindi cosa dovrebbe fare una banca in questo caso? Tutti e tre i soggetti hanno sostanzialmente eluso la domanda, questo lo possiamo dire, per motivi diversi, quindi non si sono pronunciati dicendo ogni banca deve fare le sue valutazioni. Quindi Banca Etica probabilmente voleva rimbalzare la palla a qualcun altro che gli dicesse o potete aprire nel qual caso, quindi poi deve essere garanzie, o viceversa dovete chiudere e a quel punto le ragioni di Autisti andavano a finire. Questo non è successo, tutti e tre questi enti hanno detto siete voi che fate la banca, siete voi che vi assumete la responsabilità. Banca Etica a questo punto si è assunta la sua responsabilità e ha deciso di chiudere il conto corrente.
1: Sì, volevo solo aggiungere su questo che sul sito della radio, cioè quindi ondarossa.info, potete ascoltare la registrazione di un'intervista proprio su questa questione, su cosa avrebbe potuto fare Banca Etica sia nel caso di Autistici Inventati sia nel caso di Francesca Albanese, a un economista ex direttore di Banca Etica. Lo trovate sul sito della radio e quindi insomma se volete approfondire l'argomento su quali fossero i reali rischi, cosa avrebbe potuto fare e così via, vi invito ad andare a seguire, ad ascoltarvi la registrazione dell'intervista. Quello che è certo è quello che abbiamo appena ascoltato, ovvero che nonostante interlocuzioni, promesse di cercare soluzioni e così via, Banca Etica ha chiuso il conto di Autistici Inventati e ha congelato la disponibilità dei fondi, ovvero non solo gli ha chiuso il conto, ma quei fondi stanno lì sequestrati sostanzialmente. E va notato, va detta anche questa cosa, quei fondi stanno lì, quei fondi che stanno lì noi non sappiamo quanti siano, l'abbiamo appena detto, ma sono i fondi di migliaia di persone che hanno sottoscritto, contribuito economicamente affinché l'infrastruttura di Autistici Inventati potesse andare avanti. Quindi diciamo è un congelamento di fondi che è stato fatto a tutti coloro che hanno voluto aiutare Autistici Inventati, che va ricordato lavoravano ai vari server su base esclusivamente volontaria, come d'altra parte accade per i redattori di Radio Onda Rossa, insomma.
0: Sì, su questo tra l'altro Banca Etica ha cercato di giustificarsi, visto che molte persone l'hanno accusata, diciamo, poco meno che di appropriazione indebita. Vi sono detto, scusate, le donazioni com'è che adesso in tasca sono in tasca vostra, no? Allora hanno detto, beh, ma noi, il punto è che noi non possiamo ridarle ad Autistici Inventati, perché se noi gliele dessimo, ho un vuoto di questo momento, se noi gli dessimo questi soldi, allora staremmo esattamente trasferendo, no, dei fondi verso un soggetto sanzionato, che è tutto ciò che le sanzioni ci impediscono di fare. Di nuovo qui si nota, no, un po' di semplificazioni molto grandi. Tutto non si tratta di spostare dei soldi verso un collettivo, ma di dargli i suoi soldi. Questo comunque è una differenza che è davvero difficile omettere. Hanno avuto del tempo per fare questo passaggio, no? Se volevano dire che diciamo già entro il 25 settembre si poteva fare, hanno anche insistito dicendo che il 25 settembre era solo data ultima, ma questo che in realtà non voleva dire che entro il 25 settembre valeva tutto, quindi diciamo continuano a difendere anche questi passaggi. Sarà come sarà, comunque sia, alla fine diciamo i soldi che le persone hanno donato ad Autistici non sono nemmeno ritornati indietro nella disponibilità di queste persone, ma sono attualmente nelle mani di una banca che si dice etica. Io mi prenderei un altro breve stacco e dopo, prima di dare un twist a questo momento, e apriremo, diciamo, con due argomenti che probabilmente vi starete chiedendo. Uno è quindi che famo, cioè entrambi sono la risposta al quindi che famo, ma uno è nel senso molto pratico, no, la mia email, cosa, no, quali strumenti consigliate, questo tipo di domande magari molto immediate, e la seconda è un cosa fare dal punto di vista politico. Così, se potete pensare che almeno per una trasmissione di persone che di tecnologia si appassionano, almeno la prima sia una risposta facile, mi dispiace.
1: Ma per il contrario.

0: Le 21:37, noi torniamo ancora in onda con le dita nella presa. Stiamo parlando del quello che succede con Autistici in Ventre. Abbiamo fatto, detto prima, il comunicato con le ultime notizie, quindi la notizia della chiusura delle attività del collettivo e a breve anche di tutti quanti i servizi informatici a esso connesso. Abbiamo poi fatto una breve cronistoria dei fatti degli ultimi 15 giorni, o nemmeno 10 giorni.
1: No.
0: Eh sì, da mercoledì a domenica, quindi 11 giorni, qualcosa del genere. E a questo punto volevamo cercare di rispondere alla domanda: ok, quindi cosa bisogna fare dal punto di vista tecnico? Quindi se avete una mailing list su Autistici, se avete una casella email, se avete un sito su NoBlogs o altre cose del genere, cosa fare esattamente? E anche vi anticipavamo che la risposta avremmo voluto che forse avremmo una risposta molto semplice, ma
1: forse non soddisfacente,
0: forse non soddisfacente. Cioè la nostra risposta in questo momento è che non abbiamo delle risposte immediate. Sappiamo, possiamo sicuramente dire di rimanere sintonizzate sia letteralmente su questa radio per avere aggiornamenti, sia sul sito keepitfree.ai, dove ci sono anche il comunicato, ma anche le guide tecniche che aiuteranno, per esempio, le persone a scaricare ciò che avevano dal sito Autistici per poter trasferirlo altrove. In molti casi la domanda riguarda proprio l'altrove, cioè dove andare. Questa è la domanda più complessa, e su cui diciamo che, se potete, il consiglio che diamo è quello di contattare il vostro hacklab di fiducia. Mi rendo conto che questo non sempre è dietro l'angolo per tutte le persone che ci stanno ascoltando, però in questo momento è la cosa migliore che si può fare. Sappiamo che le varie realtà legate all'autogestione tecnologica su questo si stanno attrezzando, cercando di dare delle risposte sensate nel loro contesto, che quindi potrebbero anche essere diverse di posto in posto per le diverse valutazioni che i vari gruppi potranno fare. Tuttavia questo, come risposta generica, è la risposta migliore che possiamo dare. Possiamo anche anticipare probabilmente il fatto che la parte più complicata riguarderà la gestione dei siti, quindi dei NoBlogs in particolare. Non tanto perché sarà complicato scaricarli o perché andranno interamente persi, probabilmente se ne riusciranno a mantenere delle copie magari su webarchive.org. Tuttavia, per rimettere in piedi un altro sito invece decidere come fare, lì invece abbiamo un pochino più di smarrimento, perché le opzioni anche tecniche sono al vaglio, non sono tantissime, mentre probabilmente il lato di email, mailing list, comunicazione, email e mailing list, via, semplifichiamola così, magari chat, ma sappiamo che era usata da molte meno persone, sono probabilmente qualche cosa che sarà sicuramente una scocciatura, ma sarà probabilmente anche meno problematica da ritrovare, no? Degli altri posti dove andare, degli altri strumenti a cui appoggiarsi.
1: Sì, io su questo volevo aggiungere un paio di cose. Uno è che la questione di dove mettere il proprio blog è un problema, perché noi stiamo chiaramente ragionando su rendere disponibili dei luoghi digitali che non siano commerciali, perché sennò voi vi scaricate il vostro NoBlogs e andate su wordpress.com e probabilmente lì troverete il modo di ricaricarlo, perdendo però tutte le caratteristiche tipiche del NoBlogs, che erano principalmente la questione della privacy, del mantenimento, del non mantenimento dei log, il che significava che non l'impossibilità di poter risalire a chi ha scritto cosa, e quindi una garanzia di privacy molto alta. E poi l'altra cosa che volevo dire è che dal punto di vista proprio mentale, non so come dire, però io anche per primo ho parlato dei servizi offerti da Autistici Inventati, ma devo dire la verità, non amo e penso di poter dire non amiamo molto questo termine, perché in realtà qui non si tratta di servizi, ma di strumenti messi a disposizione con la consapevolezza reciproca delle difficoltà e di a cosa servono e a cosa sono serviti. Cioè non è un mero scambio di io ti do un servizio e tu mi dai qualche altra cosa, ma è un come dire, e soprattutto questo è quello che sinceramente io auspico, un livello di collaborazione tra chi ha la capacità tecnica di mettere a disposizione certi strumenti e chi poi li usa o magari li progetta insieme, insomma.
0: E forse questo era quanto potevamo dire per questa parte, quindi quella del cosa fare molto concretamente. Sicuramente no, la prima cosa da fare appena ce ne sarà possibilità, e qui quindi bisognerà guardare il sito, che lo ripeto è keepitfree.ai, naturalmente lo segneremo
1: sul sito nella registrazione, dove ci sarà anche la registrazione della puntata odierna.
0: Ti ringrazio.
1: Metteremo su una serie di indicazioni, tra cui anche i link utili per poter seguire l'andamento e l'aggiornamento della situazione.
0: Sì, esatto. E
1: tra l'altro
0: anche
1: da tutti i punti di vista, scusami,
0: certo.
1: Quindi non solo dal punto di vista di quello che tra virgolette noi definiamo help desk.
0: Sì, diciamo che se volete farvi il backup di ciò che avete nella posta, questo potete farlo anche in questo momento, e tra virgolette l'unica cosa che manca è il fatto che non ci sono ancora molte guide molto dettagliate su come si fa, ma se sapete come si fa, allora potete farlo anche da subito e fareste bene a farlo anche da subito. Diverso è il caso di NoBlogs, in cui attualmente diciamo che non ci sono dei modi ottimi in questo momento per fare il backup, perché NoBlogs, pur avendo una funzione per il backup, questa è attualmente disabilitata per motivi di manutenzione dell'infrastruttura, perché in effetti nella cronologia che abbiamo fatto, io l'ho vista la faccia che tu hai fatto di chi si è ricordato una cosa, nella cronologia che abbiamo fatto noi ci siamo dimenticati di nominare il fatto che chiaramente in maniera sospetta come tempi
1: come
0: alla
1: minimo,
0: notizia
1: sospetta.
0: Come minimo sospetta all'annuncio della delle sanzioni contro Autistici Inventati è seguito anche un attacco alla piattaforma noblogs.org, che ha cercato di scaricare dei dati. Per la verità, se abbiamo ben capito, non hanno scaricato poi moltissimo,
1: anche perché non c'era molto, c'era solo l'unico dato mantenuto è l'email con cui è stato chiesto il blog, quindi questa è l'unica cosa che eventualmente hanno potuto fare, cioè ricostruire l'associazione tra email che ha richiesto e NoBlogs. Quindi
0: sì,
1: questa è l'unica cosa.
0: Questo e anche potenzialmente appunto sapere quali utenti erano collegati a quali blog,
1: certo,
0: e quali permessi avevano, perché un utente può avere più blog,
1: sì,
0: cose del genere. Quindi questo era un po' la cosa era possibile, quindi non sono riuscito a prendere moltissimo, ma è chiaro che questo ha ulteriormente invitato alla massima prudenza, e quindi che questa funzione attualmente è nascosta e non è utilizzabile. Quello che immaginiamo è che, anche perché il comunicato che hanno scritto allude proprio a questo, che ci sarà una modalità per poter fare il backup, che questo quindi arriverà, e a quel punto si potrà scaricare i contenuti del proprio blog in una maniera da cui in teoria poi è facile ricaricarli su un altro blog. Certo, questo non risolve la domanda del quale sarebbe quell'altro blog che mi vado a creare, così come chiariamo subito che le email che avete, voi potete scaricarvi il backup, ma naturalmente tutte le persone che hanno il vostro indirizzo email e che tra due mesi vi scriveranno, con molta probabilità voi non riceverete questa email, perché se continuano a inviarvela sul server di Autistici, questo probabilmente sparirà. Se anche non fosse già su autistici.org, perché attualmente siamo in una situazione asimmetrica, cioè autistici.org proprio non funziona, altri domini invece funzionano, ma tra un po' smetteranno di funzionare tutti quanti, quindi una cosa che dovrete iniziare a fare è trovare un'altra email e magari finché la vostra mail attuale funziona, iniziare a spostare tutto quanto. Se siete iscritti a una mailing list no, con quell'indirizzo email, vi dovete iscrivere con un altro indirizzo email che andate a creare. E altrettanto se siete iscritti a una piattaforma qualsiasi, no, di qualsiasi insomma natura sia, che sia una piattaforma di shopping o una piattaforma di collaborativa o un wiki o che ne so io, ogni cosa per cui state usando le mail di autistici naturalmente avrà dei problemi e quindi dovrete cambiare. Ecco, e cambiare prima è meglio che cambiare dopo. Quindi ci rendiamo conto che il fatto che vi stiamo dicendo aspettate per avere delle soluzioni va in conflitto con il dovreste sbrigarvi ad attuare queste soluzioni. Questo non ci sfugge, però così
1: beh,
0: è.
1: Diciamo che tutto ciò che potete fare in autonomia fatelo. In attesa che nei prossimi giorni insomma si possano trovare e si possano suggerire delle soluzioni alternative. Tra l'altro io mi dai la possibilità di dire questa cosa che, sulla quale non c'è un'omogeneità di vedute un po' in tutto, tra tutto il giro degli ACLAB, ma io l'ho già detta, mi sento di ripeterla. Credo che questa occasione terribile per noi, appunto, con la morte nel cuore, è l'occasione per riragionare su questa questione dei servizi, di nuovo lo dico così, passatemi il termine tra virgolette, che vengono i servizi indipendenti certamente rispettosi della privacy, che consentono un certo grado di anonimato con la caratteristica dell'essere antifascisti, antisessisti, antimilitaristi, è stata particolarmente diciamo delegata al collettivo Autistici Inventati. E quindi questo rimette un po' in discussione, è un qualcosa che tutti gli ACLAB si stanno domandando, se e come è possibile invece decentrare di più o decentrare i server di movimento, se è possibile o no riprodurre il modello di Autistici Inventati e comunque cercare delle soluzioni anche in questo senso. Insomma, le due cose non sono la stessa, perché abbiamo un tema di quello che dicevamo prima, l'help desk, e invece un tema più generale di ragionamento di alternative possibili.
0: Sì, che speriamo ci possa portare, no, a fare dei ragionamenti che magari ci facciano passare, no, fare anche dei passaggi oltre, no? Quindi cerchiamo un po' di vederla in positiva. Questa è anche la possibilità di rifare dei ragionamenti, di rimettere in discussione delle cose che avevamo dato per buone. A proposito di cose che davamo per buone, io vorrei chiedere a chi è insieme a me, voi state sentendo soltanto due voci, ma in realtà la radio è piena di gente. Che cioè della paura, vedo.
1: No, dicevamo pieno di gente, non ha paura.
0: Il gesto del pieno è simile al gesto della paura. Gesto della invito paura. Chi è a casa a rifletterci insieme a me. No, diciamo anche a dare magari qualche spunto su un tema che penso che si porrà inevitabilmente, diciamo che noi lo vogliamo o no, quindi tanto vale parlarne. Cioè, attualmente le mail, se avete le mail su autistici, avete un problema, ed è noi vi stiamo dicendo che dovreste trovarvi un'altra email su cui spostare ciò che avete. Non sappiamo bene quali consigliarvi, nel senso che esistono altri servizi autogestiti. Se già li conoscete, perfetto, utilizzateli. Altrimenti in questo momento vogliamo evitare di magari dirne soltanto uno, no, e fare l'effetto catapulta, no? Per questo, certo, per tutte quante lì.
1: Poveracci.
0: Per cui non lo faremo. E quindi potreste pensare: va bene, allora vado sulle alternative commerciali. Alternative commerciali, no, se non mi date quelle autogestite, allora io che devo fare? Andrò su quelle commerciali, che in pratica quali sono? Sono le varie Google, o su un taglio diverso sono le varie Proton Mail,
1: tutta nota e così via.
0: Ecco, anche su questo diciamo è un grosso tema, nel senso che da una parte sentiamo il bisogno politico di continuare a dire quello che è successo ci dimostra che l'autogestione è dirompente, che quindi i servizi autogestiti non sono semplicemente meglio fatti tecnicamente, come magari alcuni servizi commerciali potrebbero essere, anche se poi si scopre che pure sto meglio fatti tecnicamente
1: non è vero,
0: gira gira non è mai tanto vero, perché gli interessi commerciali sono sempre interessi commerciali, e questo porta alla raccolta di dati anche nei servizi che dicono di non farla, e quindi ci troviamo anche lì un po' in questa strana contraddizione, per cui diciamo che se state pensando beh, quindi siccome non so cos'altro fare, mi sposto su ProtonMail, è difficile per noi in questo momento dirvi che non dovreste farlo, magari una cosa che possiamo dire è provate a ragionare se questa cosa di farla soltanto temporaneamente, quindi come appoggio di uscita, sapendo che ci sarà un secondo passaggio non appena saremo in grado di darvi delle indicazioni in tal senso, spero che questo sia molto presto, magari già la prossima settimana, ma chi lo sa. Questo, quindi come vedete abbiamo aperto più questioni di quanto siamo in grado di chiuderne.
1: Domande quante ne volete, risposte qualcuna.
0: Qualcuna. Va bene, io prenderei un'altra pausa musicale e andiamo a una parte diciamo di rilancio. Cerchiamo di capire politicamente cosa sta succedendo e secondo noi che cosa è il caso di fare.

0: Le 21:58 era Tom Waits, naturalmente una scelta musicale che ha diviso la redazione delle dita nella presa.
1: Un magnifico pezzo.
0: Magnifico pezzo.
1: Particolarmente malinconico.
0: Però diciamo
1: in tema.
0: Allora, noi volevamo andare con una carrellata di contenuti da varie realtà che si sono espresse, che ci daranno davvero delle occasioni di parlarne. Io non ti sto sentendo in cuffia, vai un po'.
2: Prova.
3: Ecco, direi sì, una rassegna stampa un po' di parte, volutamente, che attinge a fonti amiche a noi vicine che abbiamo trovato raccolte sul sito inventati.org alla voce Solidarity. Si tratta di interventi che abbiamo selezionato per lo più dai primissimi giorni dopo l'uscita della notizia e che ci paiono in qualche modo inquadrare ognuno un aspetto diverso che è in gioco nella vicenda di autistici, e speriamo che ci diano anche degli strumenti per orientarci insieme nella costruzione di un percorso politico collettivo il più ampio possibile di risposta a questo attacco. Comincerei con Havana, Visi ai Naviganti, a Club Nostrano, che si è subito espresso difendendo il collettivo e rilevando ad esempio che lo scopo è chiaramente reprimere tutti i soggetti che non si rassegnano all'internet che conosciamo, ovvero un internet mercificato, autoritario ed ecocida, ma costruiscono alternative e tuttavia con un grande sforzo, perché quella rete che spesso viene definita libera, o a volte sentiamo anche che magari internet è nato libero, ebbene questa rete è sempre stata tutt'altro che neutrale. Il controllo dei domini internet, leggo dal comunicato di Havana, è sempre stato a guida statunitense, ma ha esibito per anni un atteggiamento neutrale. Negli ultimi anni invece gli Stati Uniti stanno mostrando il loro controllo sulle infrastrutture di internet. Russia, Cina e altre nazioni si stanno sottraendo a questo strapotere, portando però la rete a una progressiva balcanizzazione. Qui emerge chiaramente appunto il tema della complessità delle infrastrutture di rete che siamo abituate a dare per scontate. Probabilmente chi ascolta questa trasmissione regolarmente ha un po' di strumenti in più diciamo per cogliere le complessità, i complessi rapporti di forza politici in gioco, ma sicuramente la narrazione, direi, più mainstream della rete che vediamo diciamo diffusa anche dai media tradizionali è tutt'altra. E l'intervento invece di Serpi Canaro dice: prima che l'intelligenza artificiale arrivasse con l'interno di lobotomizzare le nostre menti e ad essere usata come arma di distruzione di massa, più di 20 anni fa, il collettivo Autistici Inventati è nato infatti circa 25 anni fa, aveva immaginato l'arma distruzione, cioè di istruzione per le masse, più potente che c'è, ovvero l'intelligenza collettiva. E, infatti aveva diciamo costruito in questi 25 anni e tuttora vive questa rete di solidarietà, come la chiama il lungo articolo di Sabo Media intitolato Il primo server si chiamava Paranoia, la rete che è nata è Solidarietà, e questa rete di solidarietà è stata costruita appunto con l'impegno di persone che hanno lavorato su un altro piano rispetto a quello commerciale, quello che da Circe, un'altra organizzazione, associazione sicuramente nota a chi ci ascolta, è quello dello sviluppo delle tecnologie conviviali, ovvero tecnologie fatte per le comunità, costruite su misura da chi le utilizza per stare meglio insieme, divertirci, creare, costruire un mondo diverso, un mondo del mutuo appoggio. Questo sicuramente fa eco ai dubbi, diciamo, che si sollevavano poco fa sulla pertinenza della parola servizi per descrivere quello che fornisce Autistici, quello che forniscono altri server autogestiti, ma facciamo un po' di autocritica sulle parole, anche la parola server, come tante altre del gergo informatico, possiamo e dobbiamo criticarle, chiedendoci appunto che cosa c'è dietro, cioè quali sistemi di dominio, di potere abbiamo copia e incollato nella costruzione del mondo informatico digitale che abitiamo anche oggi. E anche nel comunicato di Circe di nuovo si insiste su per esempio la questa architettura che delega a un ente come il PIR, cioè questa corporation no profit statunitense che gestisce domini.org, .net.com e così via, e che quindi appunto Internet così come la conosciamo in realtà, dice Circe, è rotta da anni, sempre perché le infrastrutture di base sono controllate da aziende statunitensi, si regge in piedi solo perché poche persone hanno cura dei beni collettivi. Ecco, mi sembra il caso di continuare a sottolineare quello che le persone, che noi, le persone a noi vicine, vicine ad autistici, hanno ritenuto il caso di visibilizzare in questo frangente, perché la necessità di ripensare l'architettura delle nostre informazioni comunicazioni ci sembra più che mai evidente. E sottolineiamo anche la solidarietà espressa non soltanto da persone a noi geograficamente e politicamente più vicine, ma anche da una cooperativa come Mayfirst, che è una cooperativa statunitense messicana, che ha subito esordito dicendo: questa designazione del collettivo è molto familiare, ha riguardato per esempio anche Sami Dun, che era membro della cooperativa, ma continueremo a resistere contro le big tech, rispondendo a queste sanzioni eccessive e
0: permettimi se ti interrompo, ma davvero voglio dire tanto di cappello per aver preso la parola da dentro gli Stati Uniti, un contesto da cui ci rendiamo conto che prendere la parola su questo vuol dire tantissimo, vuol dire rischiare anche soltanto per un comunicato. Quindi se i comunicati vi possono sembrare degli atti troppo facili e magari anche vuoti o ego riferiti, questo non escludo che talvolta possa anche essere il caso, ma al 100% posso dire che questo non è stato il caso di Mayfirst, appunto un gruppo in cui alcune delle persone che ne fanno parte sono già state oggetto di sanzioni, si è esposta in difesa di un'altra organizzazione per le sanzioni.
3: E fin dall'inizio, sì, anche loro sono uscite abbastanza presto con questo comunicato di solidarietà. Un altro ente statunitense che si è espresso è Crime Think, con cui magari alcune persone avranno sicuramente familiarità. E qui l'accento viene invece posto sul fatto che, siccome non c'è una designazione di organizzazione di terrorismo domestico negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump non poteva che cominciare il suo processo di criminalizzazione dell'antifascismo andando proprio a designare gruppi europei e non solo come terroristi. Vediamo quindi questa categoria di terrorismo che si amplia sempre di più, sfondando qualsiasi frontiera, soprattutto, come rileva anche l'articolo del Global Project, questo attacco ad autistici viene sferrato poco dopo il grande summit internazionale anti-antifa convocato proprio dagli Stati Uniti. E invito per riflettere su questo termine a leggere anche il comunicato del Next Emerson, centro sociale fiorentino, che si concentra proprio, parte dal termine antifa e dice: non è neppure troppo chiaro da dove sia nato, dalle bandiere, dagli adesivi che si comprano su Amazon, la bandiera consegna Prime in 4 giorni. Che si fa? Sanzioniamo gli articoli su Prime, sanzioniamo Amazon, sanzioniamo i Meta che diffonde una serie di video sulle proprie piattaforme? Sicuramente c'è da ripensare a questo termine antifascismo, oggetto di revisionismo qui in Europa almeno da decenni, ma come scrive l'Osservatorio Repressione, che fa molti collegamenti anche con altre misure nostrane come il decreto sicurezza italiano dell'ultimo del 2025, con le riflessioni sull'eccezionalismo di misure che poi permangono. Se questo è il terreno del terrorismo della parola, non serve più necessariamente un'azione perché diventano penalmente significativi possesso di materiale, diffusione di un contenuto. Adesso passiamo al terrorismo dell'infrastruttura e non è più una questione di rifugiarsi, per esempio anche nella rivendicazione dell'etichetta antifa. Questo scrive Osservatorio dell'Oppressione in due articoli molto abbastanza lunghi dedicati alla questione. Dicono: è molto più larga, non dobbiamo difendere una sigla ma impedire che il potere possa decidere quali idee trasformare in categoria di polizia e difendere appunto la possibilità di infrastrutture resistenti, infrastrutture del dissenso, che ovviamente non possono coincidere con le infrastrutture commerciali asservite, come abbiamo detto e come immaginate e sapete sicuramente bene, agli interessi, in questo caso, in questa fase storica, principalmente dell'egemonia statunitense.
2: Non sei cacca ad aprirti gli occhi debba essere io, ma il concetto di denaro sporco nacque quando la Chiesa Cattolica fece il suo ingresso nel mondo bancario 300 anni fa.

0: Le 22:12, è sempre Onda Rossa, sempre Le Dita nella Presa. Stiamo parlando sempre del caso Autistici Inventri, che come avrete capito sarà un impegno monografico, diciamo, per questa puntata. E siamo arrivati, dopo aver fatto insomma un po' un'analisi poi della situazione, tramite anche una serie di comunicati. I comunicati in questione a volte l'ho apprezzato, a volte no, ma naturalmente non escono tutti quanti nello stesso momento, e alcuni escono molto presto, quindi magari dopo uno o due giorni. Nel frattempo arrivano nuovi passaggi, e quindi diciamo che quello di cui stiamo ragionando è il fatto che sicuramente quello che è successo all'Autistici Inventati è ovviamente molto grave, e ovviamente ha delle ripercussioni grandi sull'autogestione della tecnologia, sulla sorveglianza in rete e dintorni, questo sicuramente. Tuttavia ci viene da dire non soltanto perché se stessimo magari alle motivazioni dell'ordine esecutivo, allora potremmo dire che la questione che viene attaccata è tutto ciò che può assomigliare al supporto di gruppi che risultano sgraditi al governo statunitense. È difficile però limitarsi ad osservare solamente le motivazioni di un ordine esecutivo, dato che quell'ordine esecutivo è scollegato di fatto da ogni base giuridica, non è contestabile o cose simili. Questo vuol dire che niente ci dice che i gruppi che invece non fanno parte di questa definizione più ristretta siano al sicuro. Se invece andiamo a guardare gli effetti, quello che vediamo è che la sanzione economica si potrebbe dimostrare una tentazione molto forte per il governo statunitense per coprire. Per adesso stiamo vedendo soprattutto all'estero, non sappiamo l'uso che ne farà internamente. Comunque parliamo dell'estero anche perché non viviamo negli Stati Uniti noi, chi è da dentro magari vorrà fare delle analisi diverse. Vediamo che in pratica questa sanzione sia risultata magari non completamente efficace, paradossalmente non nei primi casi, ma diciamo nei casi di un anno fa, no? Di cui sicuramente si è fatto molto parlare, nel caso della Corte Penale Internazionale e nel caso di Francesca Albanese, nel senso che senz'altro hanno molto danneggiate, ma questo non ha impedito a quei soggetti di portare avanti quello che stavano facendo. Certo,
1: diciamo
0: certo, poi gli ha impedito il fatto che nessun governo si è accollato di consegnare in Italia.

0: ma questa è un'altra storia.
1: Sì, io su questo.
0: Però invece le sanzioni sono dimostrate in questo caso evidentemente molto efficaci. Perché diciamo, no, il livello di la loro grande indeterminatezza mi pare che è stato un elemento molto forte. E diciamo la loro possibilità di incidere, direi, soprattutto sul lato economico. Cioè, senz'altro c'erano anche altri lati, soprattutto per chi sta negli Stati Uniti, ci sono lati pesanti, ci sono senz'altro altre cose difficili. Cioè, chi venisse, come dire, fatto oggetto di sanzioni, mi immagino che potrebbe vedere i suoi eventuali passaggi negli Stati Uniti, se ne dovesse fare nella vita, come qualcosa che non può più capitare, probabilmente, ma diciamo il grosso delle conseguenze sono sul piano economico, ma in un piano economico che non è soltanto perdere dei soldi, ma è un piano economico che vorrebbe dire anche cose tipo diventa molto difficile trovare un lavoro, perché la perdita di un conto corrente quantomeno in Italia è una conseguenza molto grande, perché sostanzialmente l'unico modo per avere dei soldi, tranne lavorare a nero, è avere un conto corrente, è anche addirittura l'unico modo per pagarci le tasse sopra. Per carità, nel senso, il lavoro a nero continua ad esistere, ma voi capite che la vita si complica quando quella diventa l'unica scelta possibile. Quindi da questo punto di vista ci sembra che lavorare su questo piano e quindi continuare a battere sul tema del debanking, quindi dell'espulsione dal mondo bancario, sia in questo momento una lotta che vale la pena fare. Capiamo che può sembrare una lotta di retroguardia, visto che come dire, già a volte lottare per i diritti può risultare, no, di retroguardia rispetto ai rapporti di forza concreti. Poi naturalmente l'istituzione bancaria non è proprio la prima a cui pensiamo, e però concretamente quella possibilità ha un effetto blandamente paragonabile a quello che può avere i documenti in regola, non della stessa scala naturalmente, perché senza documenti in regola noi sappiamo che il trattamento che l'Italia ti riserva è ancora peggiore, no? Perché ti può rimpatriare in un posto in cui non hai mai vissuto e ti può buttare in un lager per i migranti, quindi non mi permetto di fare questo tipo di paragoni, però forse è lo stesso tipo di dinamica politica. Come dire, no, nessuno di noi è appassionato di documenti perché ci piace la filigrana, eppure capiamo quanto per le persone che vivono in questo posto avere i documenti è un prerequisito per puntare ad una vita degna, e questo mutatis mutandis vale anche, no, un po' nel caso degli aspetti bancari.
1: Sì, io volevo aggiungere a questo, diciamo, due questioni. Questa è un aspetto che sicuramente contraddistinguerà un po', no, i prossimi appuntamenti, le prossime impegni che costruiremo grosso modo insieme. Però volevo anche aggiungere che lo stesso tipo di battaglia, lo stesso tipo di questione c'è proprio riguardo alla rete, perché noi abbiamo, prima accennavamo a questo falso mito della neutralità della rete, che questo caso ha reso veramente evidente, per cui una azienda statunitense ha potuto semplicemente con un singolo click cancellare dalla faccia di internet la presenza di un dominio. E siccome la questione dei DNS, che tanto appassiona questa trasmissione, è una questione fondamentale per la possibilità di essere presenti in maniera indipendente in internet, anche questo sarà un tema che in qualche modo bisognerà riuscire ad affrontare, perché ora appunto la gestione dei DNS quindi dei domain name system, che ricordo brevemente, quando voi cliccate www.autistici.org, cioè viene interrogato un server che restituisce un indirizzo numerico e in quel modo è possibile raggiungere quell'indirizzo. Se questa gestione è in mano a imprese private statunitensi, che chiaramente rispondono al governo dell'America del Nord, è evidente che c'è un problema di mancanza di indipendenza. L'altro, e quindi diciamo a mio parere i due aspetti viaggiano abbastanza di pari passo. Naturalmente poi l'articolazione della lotta, della campagna, di volta in volta cercherà di capire in quale direzione andare. E l'altra,
0: Ho detto campagna.
1: Ho un po' anticipato, diciamo. L'altro aspetto che volevo.
0: Ah, non ce la dici?
1: No, non
0: rimane
1: te la
0: dico. Così la campagna, rimane, com'è bella la campagna,
1: così,
0: però ci sono mostre.
1: Rimane così perché? Perché questa questione della campagna è una cosa che bisogna un po' comprenderla, perché legare la questione di Autistici Inventati alla questione, per esempio, cioè le altre due organizzazioni sanzionate insieme ad Autistici sono state Palestine Action, che peraltro era già prescritta dal governo della Gran Bretagna, che è un'organizzazione che chiaramente.
0: Ma con quello che però le cose non sono ancora in corso, quindi diciamo sì, erano state additate, ma niente ancora di definitivo.
1: Niente ancora di definitivo. Ma soprattutto è la cosa particolare. Scusate, mi ero aggrappato al microfono e qui non si sentiva più nulla. La cosa da dire rilevante di questa organizzazione è che è un'organizzazione non violenta, che ha fatto del metodo della resistenza passiva il proprio marchio di fabbrica delle proprie lotte. E l'altra è il gruppo di Mazar Badil, che secondo il governo americano fa da copertura al Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Quindi insomma, voglio dire, anche in questo caso
0: noti una lettura politica.
1: Noto una leggera lettura politica, noto il fatto che gli Stati Uniti e anche tutti il governo italiano, ma anche i governi europei, stanno chiaramente bastonando tutto ciò che è dissenso, tutto ciò che è protesta in sostanza, e quindi cercano di tagliare il terreno da sotto i piedi a tutti i resistenti del mondo, diciamo, e lo fanno attraverso le misure, le sanzioni economico-finanziarie e attraverso e qui sta la novità di Autistici Inventati, il taglio dell'infrastruttura digitale che consente la comunicazione. Quindi, a proposito della campagna di cui parlavamo, diciamo la questione è che è stata un po' individuata la necessità di iniziare una campagna che possa, quindi una campagna, una lotta, non so come meglio definirla, anche perché tutto, appunto, abbiamo detto che è tutto in via di definizione, è tutto talmente veloce che anche noi, insieme a tutto un po', penso di poterlo dire, tutto il giro degli A-Club, si sta ragionando su queste questioni, su come affrontare il momento da diversi punti di vista, ma comunque la saldatura tra questi aspetti, quindi la questione della lotta contro il genocidio, la lotta contro il riarmo e la battaglia contro l'imperialismo degli Stati Uniti, sono tutti i corni della stessa necessaria lotta, ecco.
0: Sì, e quindi questo, no, ci fa insomma cercare, no, di dire, è vero che, come hai detto tu, questo sta partendo da, soprattutto dal, diciamo, dal mondo degli yacht club e dintorni, ma che sarà una lotta che sicuramente ambirà a diventare ben più ampia di così, altrimenti non potrebbe mai funzionare, e il cui accento tutto inizialmente sarà comunque quello di continuare a rivendicare l'apertura del conto corrente bancario. Questo ci è sembrato un
1: la non chiusura. La non chiusura del conto corrente bancario di Autistici Inventati.
0: Sì.
1: In generale, dicevi.
0: Sì, certo, nel caso di Autistici Inventati quello sarà sicuramente un momento chiave, per cui già possiamo dire che, per quanto mancano ancora molti dei contorni precisi, ma il 25 settembre sarà una giornata di mobilitazione a riguardo, con ogni probabilità si tratterà di una data non nazionale, quindi si tratterà di una data diffusa in varie città. Non sappiamo ancora quali saranno le iniziative in atto. Si spera che ci saranno almeno alcuni cortei, ma probabilmente ci saranno anche iniziative di altro tipo, assemblee aperte, cose del genere, ma comunque con l'obiettivo di come dire, con le richieste della non chiusura del conto corrente di Autistici Inventati, e anche con il rilancio di una analoga richiesta di cui, come dire, non abbiamo assolutamente dimenticato, che è quella, no, citata prima, quella di Francesca Albanese, una vicenda che sicuramente sapete, il parallelo è fortissimo, potremmo essercene appunto magari dimenticate, pensare che la cosa in qualche modo evidentemente si è risolta, visto che in qualche modo dovrà aver fatto, ma questo non cambia il punto. Queste sono delle possibilità, delle occasioni che da una parte alcune realtà non dovrebbero perdere per fare la cosa giusta, dall'altra sono dei punti che noi non dobbiamo far passare come minimo necessario. Quindi da qui al 25 vedremo come muoverci al riguardo e vi terremo aggiornate.
2: Ricordiamo anche che l'account Donor Box di Palestine Action è stato di recente chiuso, svuotato per analoghe ragioni dopo l'inserzione nella lista dell'OFAC.
0: Di Palestine Action Italia, tra l'altro, sì, nonostante fosse stata l'altra sezione, quella britannica, a essere oggetto sanzionata.
2: Sì, e quindi diciamo per adesso quello che possiamo fare concretamente è mobilitarci su queste situazioni specifiche, ma ci aspettiamo anche che, come dire, man mano che la maglia dell'anti-antifa, dell'antiterrorismo statunitense si allarga, è un appello quello che lanciamo alla mobilitazione contro delle sanzioni applicate in maniera arbitraria ad organizzazioni sostanzialmente ostili all'attuale governo statunitense e che in futuro potrebbero riguardare tante altre organizzazioni e associazioni.
0: Sì, mi rendo conto che è a volte uno spauracchio che magari si può essere consumato nel tempo, ma a me sembra evidente che se non c'erano delle mobilitazioni che smuoveranno qualcosa, Autistici Inventati non sarà l'ultimo caso in cui delle realtà, come dire, in qualche modo il genere di realtà da cui mai ci saremmo aspettati un'accusa di terrorismo saranno proprio quelle accuse di terrorismo, perché in qualche modo l'accusa è esattamente strumentale al fatto, come dire, quando sulle cose si può arrivare con un processo, magari ci sarà un processo, quando si vuole colpire soggetti che si vuole fermare d'ufficio da un giorno all'altro, anche magari generando un forte senso di scoramento, no, in giro per il mondo di sinistra largamente inteso, allora magari si procederà con mosse di questo genere. Ecco, cerchiamo quindi di far sì che la depressione non ci travolga, viviamoci la tristezza della notizia che abbiamo dato oggi per il tempo per cui va vissuta, e poi sciacquiamoci la faccia e troviamo il modo di ripartire.
2: Come dice Autistici, spegniamo il PC, abbracciamoci e andiamo a lottare per strada.
0: Sono i Virginiana Miller, quelli che state per sentire, che ci ricordano che con questa definitivamente l'estate è finita.

0: allora
1: ma ho dimenticato la cassa accesa.
0: Volevo solo ricordare che questa saldatura, diciamo, contro l'imperialismo degli Stati Uniti, ma anche contro la questione del funzionamento del digitale, si salda con le lotte contro la costruzione di nuovi data center, in particolare legati alla cosiddetta intelligenza artificiale, anche in Italia, di cui tra l'altro si è parlato varie volte in trasmissione. In particolare c'è stata un'intervista al collettivo spagnolo Tunubes,
1: Se Camerio,
0: che è bellissimo, perché Tunubes sta per il cloud, sì, che noi non traduciamo, ma gli spagnoli lo traducono, per cui è le tue nuvole asciugano il mio fiume,
1: sì,
0: che quindi mi è particolarmente piaciuto. E ce ne sarà un'altra la prossima settimana, con un'intervista ad un altro collettivo che porta avanti lotte contro la costruzione di nuovi data center, ma in particolare il
1: prossima, non so se è la prossima, no, non è la prossima, è più avanti,
0: va bene.
1: Tra qualche settimana parleremo con un po' di altre realtà, stavolta in Italia, sempre di lotte contro i data center.
0: Ma in particolare anche sulla Chiarella?
1: Anche sulla Chiarella, sì.
0: Ok, e a proposito di questo, appunto, il 10 ottobre a Milano ci sarà una manifestazione nazionale contro la costruzione di questi nuovi data center, che naturalmente si succhiano tutta l'acqua, consumano un sacco di energia, sono inutili, devastano il territorio e contribuiscono all'inquinamento globale. E chiaramente questa lotta si salda perfettamente con l'aspetto almeno della rete e della comunicazione indipendente, che questo caso di Autistici Inventati ha portato alla ribalta. Quindi dai.

Le 22.32, noi, come avrete capito, oggi non vi parleremo di Meta, che con 17 miliardi patteggia e porta a casa il diritto di continuare a fare quello che ha sempre fatto, cioè le sue interfacce manipolative. 20, 21, e ce ne andiamo invece a casa, lasciandomi nelle salde mani della compagna automatica che vi farà compagnia fino a domattina. Le dita nella presa a chiocciolaondarossa.info è la nostra email, 0649 1750 è il numero di telefono di questa radio.

visto che abbiamo detto contattate il vostro club di fiducia, magari vi diciamo anche come farlo. Il sito avana.fortepernestino.net contiene tutte le informazioni, lì troverete anche il contatto, che attualmente è ancora un'email ospitata sui server di autistici. Speriamo che ancora funzioni, se altrimenti, come dire, provvederanno a cambiarla, immaginiamo, in tempi rapidi. Con quale mail? avana@inventati.org. Ma la trovate pure sul sito, che avevo detto poco prima. È inutile che fate questa faccia che vedo che state facendo.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal,
4: Eustachio,
1: Quar,
5: Blackout,
6: Spore.
7: E in diretta su Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi 25 settembre abbiamo selezionato per voi alcune delle trasmissioni più interessanti di Radio Neanderthal, della nostra grandissima redazione, proprio sulle ingerenze della tecnologia all'interno della nostra vita. E allora inizieremo con racconto dell'attacco repressivo subito dal collettivo Autistici Inventati da parte di Rebecca e le insidie che intravede con il suo occhio strabico. A seguire Ribcast, apofenie quotidiane, assalto alle piattaforme, Kenobit si può fare, e infine l'intervento al primo maggio, occhio all'ingranaggio di qualche anno fa, di Ghigliottina e Aramis. Allora buon ascolto.

Ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando, le solite flotte, diciamo, che seguono Radio Neanderthal. Oggi è 22 settembre, sono 17:50 e riaccendiamo i microfoni dopo questa lunga e calda pausa estiva. Sapete bene che normalmente non facciamo il punto info, ma c'è un tema che dal 26 agosto sta negli scritti e nelle teste, sia nostre qua in radio che in quelle di molte persone in cui siamo in stretto contatto. Il tema di cui vorrei parlare è il fatto che il collettivo italiano Autistici Inventati ha chiuso. Questo collettivo ha offerto gratuitamente alternative alle grandi piattaforme commerciali per 25 anni. Dal 26 agosto è partito questo grossissimo attacco repressivo che ha portato, come vedremo dopo, il collettivo a decidere di chiudere. Prima di andare avanti, una piccola nota info, nel senso che qua quello che sto dicendo ora, io che vi parlo, sono Rebecca. Noi non siamo un collettivo politico, siamo gente mosse da intenzioni comuni. E non c'è regia, non c'è redazione, quindi tutte le corbellerie che dirò sono tutte quante a carico mio. Dunque, cosa è successo? Il 26 agosto il Dipartimento del Tesoro statunitense, tramite l'OFAC, che è l'ente che gestisce e applica le sanzioni economiche e finanziarie, ha sanzionato il collettivo, definendolo come terrorista sociale, speciale, globale e sostenendo che avrebbe fornito appoggio economico, materiale tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a altre sanzioni. È importante sottolineare che contemporaneamente la repressione ha attaccato anche tutta la rete Antifa e Palestine Action. Naturalmente il collettivo respinge le accuse, ribatte che la proprietà, scusate, che l'attività consiste nell'offrire strumenti per l'autodifesa digitale, non è altro che un'infrastruttura per la libertà di comunicazione e, per chi non lo sapesse, appunto dal 2001 non fa altro che fornire email, hosting, mailing list, chat, videoconferenze e altri servizi digitali che hanno l'obiettivo primo di tutelare la privacy degli utenti. Giusto per comprendere anche il connotato politico di questo collettivo, va detto che si definisce come una realtà antifascista, antirazzista, antisessista, antimilitarista, antiautoritaria e anticapitalista.

quindi il 28 agosto il dominio autistici.org viene attaccato e risulta irraggiungibile. In un primo momento pensano sia stato dovuto a un problema al livello del dominio stesso e allo spegnimento di un server. Ma invece, subito dopo, dichiarano invece che è stato proprio il blocco della normale pubblicazione e questa manovra è stata decisa, è stata presa dal PIR, che dopo vedremo che l'attore, diciamo, in causa principale, intende insieme alla banca etica di questa triste storia, che in realtà sarebbe un'organizzazione no profit che è creata apposta dall'Internet Society per gestire il dominio.org e che quindi in teoria dovrebbe agire nell'interesse pubblico della rete. Questo PIR vedremo che torna in mezzo perché ha avuto questo ruolo centrale di cui ho parlato. Sempre il 28, bello e buono, così in una curva entra in scena anche la banca etica, che è solo chiamare una banca etica, naturalmente a me fa venire volta a stomaco, ma non voglio fare esercizi di linguistica, definendo questo modo di chiamare una banca etica, perché sappiamo tutte quante che cosa è la parola ossimoro, cioè banca etica come il privato sociale, diciamo, giusto per capirci. E dunque, sempre il 28, dopo che il PIR doveva tutelare il dominio e naturalmente non lo fa, pure la banca etica fa il suo sporco lavoro. Cioè, quel giorno accade che l'account di PayPal, che veniva usato per accogliere donazioni, è stato chiuso senza alcun preavviso. Qualche giorno dopo la banca comunica telefonicamente all'associazione la sua intenzione di sospendere temporaneamente il conto bancario dove è conservato l'intero patrimonio di Autistici Inventati e quindi comunica, diciamo, un'intenzione generale. Venerdì, dopo pochi giorni, la decisione viene posta in atto, quindi ufficialmente chiude il conto. È importante dire, secondo me, per comprendere la complessità di questa faccenda, che tutto il collettivo Autistici Inventati è gestito attraverso un'associazione formalmente riconosciuta. Questo significa che non opera come un gruppo informale, che la sua attività passa attraverso una forma associativa disciplinata dall'ordinamento, con responsabilità giuridiche, con rapporti contrattuali e relativi adempimenti e tutti i controlli del caso. Non a caso la faccenda ha già preso una strada legale e il 28 ottobre è stata fissata l'udienza, perché l'8 settembre l'associazione deposita un ricorso in via d'urgenza contro Banca Popolare Etica. Per altri approfondimenti, diciamo, riguardo proprio la cronostoria, ciò che è accaduto, rimanderei al blog che è nato, che si chiama Keep the Internet Free. Lo trovate digitando keepitfree.ai/it, ma c'è anche in inglese.

neandertaliana nel mio intimo, nel mio approccio alle tecnologie, mi ha emozionato a tal punto da volerne fare un approfondimento. E anche per le considerazioni che vorrei fare dopo, a partire da me stessa che partecipo a questa radio. E dunque lo leggo perché vale la pena. E dicono: non appena abbiamo scoperto di essere finite sulla lista delle organizzazioni terroristiche globali, abbiamo scritto, dichiarato e promesso che avremmo cercato di resistere fino a che fosse stato possibile, che non ci saremmo arrese finché avessimo intravisto delle possibilità legali. Abbiamo mantenuto e difeso con orgoglio un'infrastruttura libera, riservata, autonoma e soprattutto partigiana. Per noi restare umani non è un semplice slogan. Significa che prima di tutto sono le utenti, le persone che costruiscono le reti umane a cui ci appoggiamo e le comunità che ci hanno inondato di messaggi di amore e solidarietà che devono essere tutelate. Non possiamo accettare uno scontro o prestarci a strumentalizzazioni che mettono in pericolo le loro vite, le vite dei loro cari, lasciandole alla mercé di autocrati, di fascisti, agenzie che agiscono per le vie extralegali. La concreta possibilità di poter essere la causa di conseguenze penali o finanziarie per qualcuno che ci è vicino, o anche solo interagisce con noi, non ci permette altre scelte. Il collettivo chiude e sospenderà tutti i servizi a breve termine. Non c'è un modo facile per dirlo o per spiegarlo. Ogni giorno in cui siamo rimaste online, a partire dal 26 agosto, è stata una vittoria, ma noi ci dobbiamo fermare oggi. Nessuna di noi ha simpatia per i gesti eroici e men che meno per i martiri, quindi non ne faremo e non ne chiederemo. In questo clima, continuare a offrire i nostri servizi è solo un pericolo in più per le nostre utenti e per tutte le persone che fanno parte della nostra comunità. In un mondo di accuse slegate dai fatti, non possiamo che aspettarci un'ulteriore repressione sproporzionata. Questo ci mette di fronte all'impossibilità di mantenere il nostro progetto originario, ovvero offrire strumenti sicuri e non mercificati. Sono stati 25 anni bellissimi, sono stati una bella storia. Ora mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso, perché noi ci fermiamo. Ma la resistenza e le idee no, restiamo umani. A brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti e altri. Tenete comunque sempre presente che, come è stato chiuso senza alcun preavviso il dominio autistici, nel frattempo potrebbero esserci altri problemi. Quindi ci consigliano di cominciare a pensare alle alternative. Il collettivo il 6 settembre, quindi, ci descrive una roba potentissima, descrive una pressione enorme e si rendono conto che il pericolo si estende oltre se stessi, si estende dunque a tutti gli utenti, alle persone che semplicemente hanno qualcosa a che fare con noi e che quindi ogni relazione in quel contesto diventa un altro possibile punto di esposizione. Questa pressione non si ferma all'organizzazione autorizzata, ma chiaramente si va a distribuire verso l'esterno, finché la chiusura totale non risulta essere la più saggia. E anche su questo, come per l'attacco repressivo di cui sopra, da cui siamo partiti, da parte mia massima solidarietà. Ora prendo fiato e poi vi dico perché ho pensato che è importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda.

0: so scurda che...
1: E quindi torniamo ai perché e ai per come. E voglio dirlo che penso che sia importante per noi che facciamo radio parlare di questa faccenda, partendo da me come sempre, con lo scopo di portare a una riflessione. Mai risposte ma qualche domanda, pochissime convinzioni ma qualche suggestione, sempre camminando e domandando con lo sguardo rivolto verso le nostre più intime utopie e casomai anche quelle collettive. Oltre al fatto naturalmente che il nostro blog della radio stava sul dominio di autistici.org fino al 18 ottobre perché poi è caduto tutto, che le nostre mail là stavano, alcuni di noi già sono esiliati, ma poco conta, poco cambia in questo momento. Però quello che voglio dire è che non c'è dubbio che quando abbiamo abdicato alla vita reale per il virtuale abbiamo

Ho scelto convintamente di utilizzare dei server autogestiti e quindi da parte mia l'urgenza di parlare di questa storia sta nell'invito a restare umani da parte del collettivo, ed è per questo che ve l'ho letto integralmente, sia al ruolo che hanno avuto quei due enti di cui già ho parlato prima, che sono il PIR, quello che doveva agire nell'interesse pubblico della rete, e di quella banca etica che già sapete naturalmente essere un falso. Questi due attori determinanti in questa storia, mi portano a dire che quando varie forme di potere si organizzano per raggiungere la sorveglianza totale, non c'è legge, non c'è PIR, non c'è ricorso, non c'è mobilitazione del cosiddetto movimento cittadinista che tenga, e forse posso anche dire che la legge non è assolutamente uguale per tutti e che quindi all'interno delle aule dei tribunali le decisioni che verranno prese risponderanno del clima politico di questo periodo e non certamente dei loro grossi manuali, che già ho detto in un'altra occasione che possono sempre usare per riscaldarsi. Purtroppo, diciamo che ci piaccia o no, nello spazio internet rete, io preferisco chiamarlo semplicemente capitalismo cibernetico, non è controllabile neanche da un collettivo mosso da un'ottima intenzione. E lo dico purtroppo, e me ne dispiaccio perché non si vive per nulla bene nel tecnofascismo. E ho individuato almeno tre potenti insidie che si sono nascoste dentro a questa storia, però riprendo fiato.

E quindi ho individuato tre potenti insidie che si nascondono dentro di me. Non voglio neanche usare un nome generico, proprio dentro di me. Dentro quel tempo di vita che è ibridato con dispositivi cibernetici, e mentre vi sto parlando chiaramente mi sto riferendo ai smartphone e ai computer. Queste tre insidie le dirò in punti brevi perché non voglio dilungarmi troppo, però la prima la chiamerei predicare bene e razzolare male, e mi riferisco alla possibilità di rivolgere lo sguardo veramente alla sfera umana. Voglio dire, proprio sul piano delle relazioni e su quel che si può fare qui ed ora. Intendo dire la possibilità di abbandonare l'intralcio perenne della rete per le comunicazioni. E un pensiero speciale va ai gruppi che praticano autogestione, ai giovani gruppi, ma manco anche ai grandi, ai meno giovani, ahimè, che nel nome dell'amore, della rete e non so di cos'altro, hanno abdicato completamente alle relazioni umane. Altre due insidie che camminano a braccetto, che fanno parte dello stesso problema, sono la ricerca della sicurezza e della libertà. E prenderei atto che confidare un po' troppo nella potenza rivoluzionaria e salvifica delle tecnologie mi pare sia un'allucinazione di stampo post-futurista e nasconde la presunzione di poter controllare ciò che può accadere dentro al mondo della rete. Addirittura noto una certa convinzione nella possibilità di voler gestire quei dispositivi di controllo che purtroppo la gente, qua mi posso levare da mezzo, si porta appresso ogni giorno, che sono gli smartphone naturalmente, e voglio dire che c'è una convinzione pure a renderli sicuri. Dico che a questi tecno entusiasti, che nella migliore delle ipotesi stanno un pochino distratti, questa storia ci ha insegnato che quando diversi poteri si allineano appunto per raggiungere la sorveglianza totale, ma anche speciale, il controllo e la repressione, dovremmo pure provare a ripensare a vecchie forme di organizzazione che sono fatte di boschi, mari, laghi, luoghi dove l'occhio cibernetico ancora deve arrivare. E poi la terza, che più che un'insidia è una speranza insidiosa, e fermarsi a capire che cosa è successo a noi stesse o se è successo a qualcosa il 26 agosto. Voglio dire con questo che quando c'è un attacco repressivo che attiene ad un piano reale, purtroppo siamo già abituati a confrontarcici, chi in un modo, chi in un altro. Ci sgombrano il palazzo in cui viviamo, lo spazio sociale in cui facciamo le cose, ci arrestano a noi i nostri compagni, ci fermano a piedi perché non siamo decorose. Insomma, ne abbiamo mille, purtroppo, di esperienze del genere. Ma quando ci attaccano dentro a quel mondo che manco bene capiamo, che è già un tema di discussione, non è mai abbastanza purtroppo, naturalmente ne sto parlando qui perché riconosco che le contraddizioni nella vita vanno affrontate, le mie prima di tutto, e vanno agite soprattutto. Quindi ecco, sto parlando dalla radio che da qualche anno va solo in rete, è una web radio, ma con la speranza mai morta, con l'utopia di tornare anche nell'etere. Sì, l'ho ridetto per l'ennesima volta, prima o poi andremo in AM. E dunque, per comprendere che cosa è successo a me stessa, mi sono avvalsa di quello sguardo strabico che la pedagogia hacker ci propone e mi ha insegnato, cioè di tenere un occhio rivolto verso di noi, verso la nostra interiorità, verso quindi le emozioni che ci arrivano ogni volta che interagiamo con le macchine. E quindi mi sono guardata e mi sono esplorata provando a comprendere come fare il backup del nostro sito, del sito della radio, per non perdere tutta la memoria storica virtuale di questa radio, che andava fatto entro il 18 settembre, perché poi giù tutto. E quindi osservandomi, con tutti i mal di pancia soliti di quando provo a entrare in questo mondo, cibernetico, davanti ad uno schermo luminoso, mi sono trovata in estrema difficoltà, mi sono trovata fragile, mi sono trovata vulnerabile. Ma non solo perché ignoro la tecnica e non conosco diversi processi, ma perché mi sono chiesta se quello che realmente per me è opportuno fare oggi, cioè riproporre un altro archivio digitale della nostra storia nell'etere, nella rete, e perché no farlo cartaceo. E allora voglio allargare il ragionamento pensando a questo sguardo strabico, non solo all'interazione con la macchina e con la rete in generale, perché è lì che avviene la mercificazione delle nostre emozioni. Che sia il server autogestito o meno, penso che nella rete siamo degli esseri cibernetici nella peggiore denominazione del caso, forse sempre.
E c'è un tempo di vita completamente ibridato con smartphone e computer che, grazie ad un username e una serie di trilli, controlla e modificano necessariamente gli esseri umani e le relazioni tra i viventi. Naturalmente che il fatto che esistano luoghi nella rete in cui i propri dati non diventano merce, denaro, scambio, controllo, per Meta ad esempio, è una cosa bella, non c'è dubbio, anche molto utile se usata con parsimonia e quindi viva e viva i server autogestiti. Ma che l'esistenza di questo spazio ci faccia sentire al sicuro di non essere un meccanismo nel processo di distruzione dell'umanità è tutta un'altra roba. E quindi, partendo da qua, mi sono autoinvitata, e non si offende a chi pensa che l'anticapitalismo non sia una parola vuota di senso, voglio dire, mi sono autoinvitata a darmi la possibilità di restare a riflettere. E non voglio portare necessariamente il discorso sulla radice sociale, ma non posso non dire di riflettere, e io lo faccio spesso, sulla dipendenza che la mega macchina del consumo produci crepa ha prodotto. Mi avvio a concludere, ma mettiamo un altro po' di musica.

ci sta accompagnando in questa riflessione un disco di Ciro Riccardi, Racconti di vinile, cacciato dalla sua tromba nel 2016, se non mi sbaglio. E anche non solo dalla sua tromba, ci mancherebbe, a tutta un'altra serie di musicisti che, nonostante io abbia il suo CD al momento, invece di portarmi il suo ne ho portato un altro e quindi non posso leggere, ma mi riservo di farlo alla prossima volta che prendo il microfono. Tornando allo sguardo strabico e quello che ha prodotto in me questa assurda vicenda, questo attacco, questo enorme attacco repressivo a uno spazio di, tra tante virgolette, libertà nella rete, riprendo il filo del discorso sottolineando il punto che secondo me era il focus di questa riflessione, ovvero provare ad abbandonare per un po' la vita virtuale per dedicarsi al reale e non soltanto nei momenti di massimo sconforto, e riflettere sulla possibilità di ricominciare a riferirsi ad un piano un po' più umano, non mediato necessariamente da infrastrutture sovradeterminanti che con tutte le ottime intenzioni di partenza nascondono le insidie di cui parlavo prima. E ora quindi che siamo nel 2026, secondo me è molto presto per pensare a delle alternative radicali molto politiche fuori dalla rete, è presto, non è per niente tardi, e l'invito del collettivo ad andare a moltiplicarsi, perché di server liberi ce ne sono troppo pochi, è una cosa giusta. Ci dicono copiateci, copiate ciò che abbiamo fatto, copiate il codice, oppure prendete i pezzi che vi piacciono. È una cosa sacrosanta e va fatta. E io personalmente qua invece ho colto un altro invito, parzialmente, l'ho fatto a modo mio come sempre, e ho copiato l'entusiasmo che ho intravisto in quella breve frase che già vi ho letto prima, quando ci hanno detto mollate il PC, uscite, lottate, abbracciatevi e non perdete il sorriso.

Ribcast, apofinie quotidiane. Dopo il settembre nero ci aspetta un autunno caldo. Ma stavolta siamo qui a parlare di speranza, perché qualcosa ancora si può fare. Puntata speciale su Assalto alle piattaforme, il libro di Kenobit. Si può fare. Sigla.

Mentre scorre la sigla, facciamo un po' il punto sulle ultime cose. Ci sono altre puntate che già bollono in pentola, come avevo annunciato quella sul doom marketing dell'intelligenza artificiale, anche se questa forse potrei farla su PeerTube, perché di recente ho aperto un canale PeerTube e chiaramente voglio mettere dei contenuti anche lì. E visto che l'idea è fare divulgazione, forse quello sarebbe proprio l'argomento perfetto per iniziare. Altro argomento che sicuramente tratterò, ma non ora, è quello del crackdown di autistici. E poi ci sono altre cose, insomma. Ci sono altre cose, tipo lo slittamento sempre più a destra della politica, che ha a che fare anche parecchio col digitale, con le piattaforme. E in realtà tutti questi argomenti spesso si intersecano tra loro, però, ripeto, in questa puntata voglio parlare di Kenobit e del suo libro Assalto alle piattaforme, anche perché quando penso all'appello che è stato fatto dopo il crackdown di autistici, di uscire fuori, di incontrarsi, di abbracciarsi con le persone, di cercare relazioni, creare re relazioni, e beh, questa è proprio la storia che devo raccontarvi di quando ho conosciuto Fabio Bortolotti, a.k.a.

Ecco, questa musica della Madonna è la musica di Kenobit. Tra l'altro, aiutami, mi vuoi anche Nobit, perché ho già sbagliato a dire il tuo nome, però vabbè, succede, capita. Ecco, allora, questa musica 8 bit che a me piace tantissimo, io gliel'ho vista suonare dal vivo ed è una cosa veramente pazzesca, bellissima. Però non c'è solo questo, non c'è solo questo, c'è veramente tanto altro da raccontare e non dimentichiamo che il titolo di questa puntata è Si può fare, si può fare.

Allora, innanzitutto, cos'è che io so di Kenobit? Intanto ho scoperto che abbiamo più o meno la stessa età, anzi, cioè abbiamo proprio un anno di differenza, e questo mi ha spiazzato perché io ero convinto che lui fosse molto più giovane di me. Pensavo che ci avesse 10 anni meno di me. Non lo so, forse sono io che mi riporto male, o boh, chi lo sa, le latitudini, io sto al sud, lui sto al nord, il sole a me m'appiccia, chi lo sa, vedremo, capiremo. Comunque, non era quella la cosa, insomma. Mi sono riconosciuto in tante affinità elettive con Fabio, i videogiochi innanzitutto, e ho scoperto che lui per anni ha scritto su quelle che poi sono state le mie riviste preferite di tipo The Games Machine, giochi per il mio computer, e ho anche visto che tutto sommato le passioni comuni sono tante: la roba vecchia, la vecchia tecnologia, soprattutto prima che tutto questo diventasse di moda, che tutto questo diventasse un grande ambaradan sul quale fare soldi. E mi ha colpito tantissimo quello che hai scritto nel suo libro Assalto alle piattaforme, perché è la testimonianza reale, è la prova provata che un altro digitale è possibile. È possibile vivere al di là dei recinti, dei walled garden, delle grandi piattaforme, dei tech bro americani. È possibile utilizzare strumenti liberi, è possibile fare intrattenimento, è possibile divertirsi anche senza usare quella merda di Facebook, Instagram e tutto il resto appresso.

Avrei potuto beccare Kenobi un po' di anni fa, se ne sono passati un po', quando è andato al Comic Con, ma io già non andavo più al Comic Con. E tra l'altro, se qualcuno è interessata a questa storia del Comic Con, io ho fatto un podcast su quello, ma vabbè, sta su Archiwi, comunque lo trovate lì. Quello che, ripeto, mi ha colpito molto leggendo il libro Assalto alle piattaforme, ed è poi il perché mi ha veramente preso in un modo ma proprio viscerale. Mentre Fabio Kenobi faceva il suo percorso di, diciamo così, influencer, creator, content creator, quelle robe lì, ecco, quelli erano gli stessi anni in cui io lavoravo nell'ambito della comunicazione digitale, anche come social media manager, social media coso, social media guru, ste minchiate qua, digital strategist. E questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché intanto è un po' di tempo che io faccio fatica a trovare dei libri buoni, dei libri interessanti sul digitale. Cioè, secondo me molto spesso si scrive tanto, si scrive male, si scrive in maniera banale soprattutto. Penso anche a nomi altisonanti come Gert Loving. Gert, so anni che ci hai rotto i coglioni, non scrivi più niente di interessante. Però, niente. Il libro invece di Kenobi, secondo me, è uno dei testi oggi fondamentali da leggere per chi vuole capire cosa sta succedendo e cosa è successo soprattutto negli ultimi anni nell'ambito del mondo digitale, del perché soprattutto bisogna boicottare e bisogna uscire dalle piattaforme dei tech bro statunitensi, ma anche da quelle cinesi, perché non è che poi TikTok, cioè TikTok è la stessa merda, è espressione comunque di una superpotenza turbocapitalista e violenta, è una distopia, cioè la Cina è una distopia, raga, fuori da sta merda di TikTok, che di recente mi pare ha fatto l'anniversario di una TikTok, quindi vabbè. Comunque, dicevo, il libro di Assalto alle piattaforme ve lo spiega in maniera molto chiaro e senza l'incazzatura che io sto esprimendo in questo momento, quindi diciamo che uno, insomma, se la può pigliare anche un attimo più rilassata mentre legge queste cose. E secondo me è fondamentale che ci siano delle testimonianze del genere, delle testimonianze profonde di chi quel mondo l'ha vissuto, lo conosce ed è in grado di spiegare il perché bisogna starne lontani e il perché bisogna costruire delle alternative salubri, delle alternative vivibili, delle alternative dove il profitto non è l'unico imperativo, nel quale non ci sono fuffaguru, non ci sono tech bro, non ci sta gente che sta lì a romperti i coglioni per i like, le condivisioni e tutto il resto. In un momento storico come questo, durante il quale abbiamo vissuto e stiamo vivendo il crackdown di autistici, questo libro per me ha un valore ancora più ampio. E penso anche al documentario NASA, ma ne parleremo dopo.

Allora, io avevo anche messo da parte tutta una serie di citazioni del libro, però poi mi sono anche detto: ma che cazzo faccio? Sto qui a leggere il libro nel podcast, non c'ha senso. Ha molto più senso, secondo me, che appunto qui io cerco di comunicare le mie vibes sulla cosa. E quello che il libro a me ha dato e quello che mi ha dato stringere questa relazione con Kenobit, e poi appunto qui c'è la sua musica all'interno del podcast e niente, non mi metterò a fare le citazioni del libro perché secondo me non è quello lo scopo, non avrebbe alcun senso. Spero tra l'altro poi di fare qualcosa proprio con Fabio insieme. Per confrontarci più che altro, perché ci sono veramente tante tante cose per le quali potrei stare qui a parlare una vita, ma non. Questo libro è importante, Assalto alle piattaforme, anche per una questione, secondo me, di memoria storica. Perché siamo in una fase storica in cui la memoria è costantemente sotto attacco. È costantemente riscritta da parte di chi ha il potere e può far pensare, può far intendere alle persone ciò che vuole. Pensiamo anche e soprattutto a quello che sta succedendo con i modelli di intelligenza artificiale, che sostanzialmente sono espressione di un potere egemonico e che plasmano il linguaggio di chi li utilizza. Attraverso, se vogliamo, anche delle forme abbastanza, come dire, coercitive, ecco. E sono arrivato a parlare di intelligenza artificiale non a caso perché molti fuffaguru, molti personaggi anche in voga all'interno dei circuiti di lefty, circuiti radical, parlano parecchio di riappropriarsi delle piattaforme, di mettere, ma quando invece poi non lo fanno in alcun modo, e dovrebbero invece prendere esempio da chi, come Kenobit, veramente lo ha fatto, da chi veramente si è rimboccato le maniche, ha creato i propri strumenti, le proprie piattaforme sulle quali poi portare la propria gli utenti, portare i contenuti, a differenza di quelli che ultimamente non fanno altro che ciarlare di appropriarsi dei social, delle AI, e lo fanno dove? Su Instagram, su Facebook, su TikTok, mentre utilizzano Gemini, mentre utilizzano ChatGPT. Andate a cagare. Mettetevi a fare le cose veramente. Come ha fatto Fabio. È l'unico modo, perché se si può fare, se le alternative ci sono e si può fare qualcosa, la precondizione è uscire da quei giardini recintati, è uscire da quelle piattaforme che hanno subito la merdificazione, è uscire da quei sistemi che sono di proprietà di quei 4 miliardari sociopatici del cazzo di Silicon Valley, amici di Trump. È inutile che parlate di riappropriazione su Facebook. Fatelo altrove. Tiratevi su le vostre istanze di Mastodon, aprite i vostri canali PeerTube, fatevi i vostri server di Onecast, fate tutto quello che cazzo serve per avere veramente delle alternative. E per vivere in un modo diverso, senza foraggiare gli amici degli assassini, di quelli che ammazzano i palestinesi, di quelli che stanno producendo inquinamento, stanno distruggendo il mondo, stanno facendo saltare in aria tutto. Ogni singola scelta conta. Ogni giorno che convinciamo qualcuno a uscire da Facebook, da Instagram e venire su una piattaforma libera. Ecco, quella è una singola azione che produce uno scarto, produce una differenza e ci porta verso qualcosa di nuovo.

Se non vogliamo vivere un futuro distopico alla Kenny il Guerriero, in cui sono rimasti Sam Altman, Dario Amodei e Trump in versione tecnopapa dell'Incal, e bisogna darsi una mossa. Bisogna prendere esempio da chi, come Kenobi, ha fatto una scelta radicale e si è portato appresso qualcosa altrove. È doloroso, chiaramente, rinunciare a una parte di se stessi. Io capisco persone che magari sono 10-20 anni che vivono nei social, capisco, però bisogna fare delle scelte. Assalto alle piattaforme è un libro che per certi aspetti spiega come farlo, ecco. Cioè, magari non è che spiega proprio come farlo, spiega come l'ha fatto Fabio, perché poi non tutti sicuramente sono in grado di farlo. E vabbè, su questo poi si potrebbe aprire chiaramente un altro podcast, un altro canale di tutorial su come... Ma vabbè, non è questo il momento. E ritorno un po' sulle cose che ho detto all'inizio, cioè l'appello di autistici a uscire fuori, uscire fuori dagli schermi, uscire fuori dalle piattaforme, uscire fuori dal mondo digitale e tornare a fare le cose fuori, ecco. Io probabilmente, se non avessi conosciuto Kenobi in un evento live e ci avessi parlato, gli avessi stretto la mano e ci siamo detti le cose, ci siamo confrontati, ecco, io probabilmente non... Questa, vabbè, è più una critica nei miei confronti, non tanto nei suoi. Sì, vabbè, ok, ripeto, è un po' di anni che le case editrici, gli autori non scrivono più un cazzo di buono sul digitale, secondo me, fatto salvo delle poche eccezioni, ma ad esempio, ecco, anche Agenzia X, ma... Oddio, Agenzia X non è quella che mi ha deluso di più, ma ci sono parecchie case editrici che negli ultimi anni, mamma mia, una roba allucinante, però ecco, io probabilmente... Non sarei riuscito a cogliere l'essenza di Kenobi solamente leggendo il suo libro, e se non l'avessi appunto conosciuto dal vivo e se soprattutto non mi fossi andato a vedere poi tutto il resto delle cose che ha fatto, le newsletter, le dirette che fa la mattina, Keno Mattina, è una cosa meravigliosa e mi sembra una bella idea anche di... Vabbè, ecco, quindi sì, cerco di rimanere un po' su questa buona vibrazione di speranza con questo messaggio di si può fare a patto di fare delle scelte, rimboccarsi le maniche e niente, le scelte radicali non sono mai facili, però poi, come dice il saggio, le fascine si contano alla fine del bosco.

0: Oh oh.
1: In diretta su Radio Plaza, primo maggio, occhio all'ingranaggio. Noi siamo di Radio Neanderthal e il vostro Aramis che vi introduce in questa giornata di momenti collettivi, relazioni, per cercare di capire quanto questo ingranaggio sia grande e onnipresente nelle nostre vite. Con me c'è una compagna che ci darà una mano a, diciamo, complicare questa storia del lavoro digitale.
2: Sì, buongiorno, ovviamente insomma, contenta di essere qua in questo primo maggio a complicare la situazione, complicare il complicabile.
1: Forse la musica la sentiamo un poco troppo alta, è una musica di battaglia, di techno guerriera che ci introduce in questo argomento molto molto complicato, ovvero abbiamo cercato di elaborare una critica al lavoro digitale e cercare di capire esattamente cosa vuol dire lavoro digitale. Perché questa parola è molto, diciamo, romantica e suggestiva e, come molti di noi sapranno, racchiude infiniti significati. Difatti, con lavoro digitale potremmo riferirci a tutti quei lavori che pretendono una connessione con internet e un certo tipo di tecnologia. Ma quello che noi vogliamo ribadire oggi è che, e quindi complicare la concezione di lavoro digitale, è che in ogni momento, in ogni istante in cui noi siamo connessi, in una maniera o in un'altra, siamo produttivi.

E allora partiamo con un aiuto che ci è arrivato poco più di una settimana fa, ovvero sovraimplicazioni di Renato Curcio, le interferenze del capitalismo cibernetico nelle pratiche di vita quotidiana, edito da Sensibile alle Foglie e fresco fresco di stampa perché risale a gennaio 2024 ed è l'ultimo lavoro che Renato Curcio ha fatto in linea temporale sul, diciamo, la digitalizzazione delle esistenze. Un lavoro che parte dal 2015 e arriva fino ai giorni nostri, proprio perché il mondo, diciamo, digitale è un mondo in continua evoluzione e le ricerche teorico e anche pratiche, diciamo, continuano e ne abbiamo sempre bisogno. Il lavoro si intitola Sovraimplicazioni perché proprio Renato tiene a precisare che il rapporto con il mondo digitale e con internet ha una serie di implicazioni necessarie. Difatti, l'espressione di sovraimplicazioni non è, diciamo, tra le più comuni, ma terra terra significa una cosa ormai consueta, ovvero che mentre noi facciamo qualcosa, lavoriamo, chattiamo, ci informiamo, inviamo un messaggio WhatsApp, qualcun altro, non necessariamente umano, in modo, diciamo, surrettizio, si intromette, fa qualcosa su quello che stiamo facendo, insomma, interferisce. Questa intromissione ha forti implicazioni sulla nostra vita quotidiana.

Allora, sì, perché stiamo parlando di questo oggi durante una giornata, insomma, la giornata la festa dei lavoratori, una giornata in cui si parla molto di lavoro, perché, insomma, se andiamo a guardare sul dizionario Treccani, alla voce lavoro abbiamo in senso lato qualsiasi esplicazione di energia volta a un fine determinato, questa definizione del lavoro, appunto, in senso lato, o più comunemente, ovvero il lavoro salariato, l'applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali dell'uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una ricchezza, eccetera, eccetera. Invece, insomma, quello di cui andiamo a parlare oggi è fondamentalmente un lavoro involontario, ovvero tutta la ricchezza che sfugge totalmente dalle nostre mani, che noi produciamo in maniera non consapevole ogni volta che usufruiamo di un servizio online attraverso la raccolta dei dati, la profilazione, eccetera. Quindi, insomma, questo è un po' il quadro di senso in cui abbiamo deciso di analizzare il lavoro digitale.

0: Dicevamo quindi il lavoro digitale, ma appunto prima di analizzarlo dobbiamo parlare di internet e le sue implicazioni.
1: Sì, la più grande sovraimplicazione che all'interno del testo di Renato Curcio siamo riusciti, diciamo, a rintracciare, anche perché la settimana scorsa siamo stati a Santa Fede Liberata, abbiamo assistito a una sua presentazione, la presentazione di un libro di Curcio è sempre un momento di grande confronto e soprattutto di crescita delle proprie conoscenze. Difatti, quello che Curcio svela già dalle prime pagine di questo testo, edito da Sensibile alle Foglie, è che la più grande sovraimplicazione dovuta alla connessione, dovuta a internet, dovuta allo sviluppo della tecnologia digitale, è dovuta al sistema di alleanze occidentali. Perché negli accordi successivi alla Seconda Guerra Mondiale, il nostro paese, l'Italia, è stata esattamente calata all'interno. E questi accordi, questo modello, diciamo, economico, politico, militare, interferisce sull'insieme dei processi che al suo interno si svolgono. Quindi, in un qualche modo, l'accordo atlantico, la cosiddetta NATO, è una grande sovraimplicazione del quadro generale e d'insieme. E infatti il sistema di alleanze euroatlantico è trasversalmente percorso da linee di potere che, indotte dal capofila statunitense, subordinano, limitano e indirizzano i processi storico-sociali che avvengono al suo interno. Insomma, li sovraimplicano, ed è questa la sovraimplicazione più grande che Curcio ritrova e ricerca all'interno, diciamo, per partire all'interno della sua ricerca.

Allora, l'aspetto quindi più importante è però anche un altro, perché Curcio viene da studi sociologici e quindi quello che gli interessa, diciamo, ricostruire è praticamente cercare di capire l'assetto infrastrutturale di internet, quindi cercare di capire questo nuovo territorio virtuale in cui i processi di connessione si svolgono, e quindi getta luce

luce su quello che appare la funzione principale di Internet, almeno per la sua visione, ovvero la trasformazione delle persone digitalmente ibridate in utenti cibernetici, ovvero la fabbricazione sistematica di produttori seriali di profitto per i padroni del capitalismo cibernetico. Per spiegare questa cosa, lui parte da abbastanza lontano, cerca di rompere, diciamo, una grande ideologia, ovvero spiega come le ideologie egemoni di in quest'epoca sono quelle che sostengono l'unicità dello sviluppo tecnico-scientifico, e le sue radici affondano in un retroterra consolidato che già nella società industriale era fondamento dell'immaginario relativo alla tecnologia e alla scienza, ovvero della convinzione diffusa secondo cui esse hanno un carattere neutro e indifferente alla tirannia del modo di produzione capitalistico, cosicché della scienza e della tecnologia si potrebbe fare un uso buono o cattivo, ma niente di più, niente di meno. Nella misura in cui il capitale, dice Curcio, se ne appropria e la incorpora nei suoi processi produttivi, essa diviene il sostegno vitale per l'autoriproduzione del modo di produzione e della formazione sociale capitalistica. Si vincola dunque inevitabilmente alle finalità aziendali, all'eccellenza operativa dei processi produttivi e alla massimizzazione del profitto. Questo porta con sé un'altra conseguenza, quindi la progressiva esclusione delle altre possibilità di innovazione e sviluppo alternative a beneficio di quelle acquisite e incluse. Difatti Curcio con un grande esempio riesce a spiegare questa teoria che può sembrare complessa, perché dice: nei laboratori di ricerca del contesto occidentale, quindi chi compie le scelte fondamentali non sono certo gli scienziati o i ricercatori, ma il capitale internazionale, in gran parte dominato e controllato dagli Stati Uniti d'America.

per Renato Curcio è chiara una cosa che forse non è per molti, ovvero che fin dalle origini Inter si è sempre mossa nel solco tracciato dal capitalismo nordamericano. Assafago, Cruno che lo dice, però dice anche e scrive anche molto bene che furono meno chiare le implicazioni profonde della sua vera moneta, ovvero i dati. Infatti, agli occhi dei più attenti, certo non sfuggiva che i servizi di connessione venivano offerti in cambio di dati e metadati relativi, dove il valore di quest'ultimi era assai maggiore dei benefici ricevuti. Ma l'esito a cui nel lungo tempo questo preludeva faticava ad essere percepito. Cioè, digitalizzare era un imperativo per restare nel mercato, ma le aziende che fornivano e gestivano servizi in rete miravano ad introdursi ed espandersi come metastasi informatiche all'interno delle strutture direzionali e di gestione delle corporation, delle aziende, delle banche, delle istituzioni statali, delle istituzioni politiche, dei ganghi delle informazioni e ancora di più degli apparati militari dei paesi in cui si radicavano. Dall'altra parte, gli utenti dei servizi hanno di buon grado accresciuto in misura esponenziale la loro frequentazione della rete e hanno trasferito in essa un numero crescente di attività e di pratiche in precedenza svolte sul terreno relazionale. Una conseguenza inevitabile di questo processo è stata così l'estensione dei processi di sovraimplicazione che gli stessi strumenti automatici esercitano sulle attività in connessione. Un accrescimento dell'accumulazione di dati e tracce funzionali al rafforzamento economico del sistema e allo stesso tempo delle sue capacità di sorveglianza e di controllo.

0: Bene, quindi dicevamo che qualunque cosa facciamo noi su internet produciamo costantemente dati e metadati tramite le nostre ricerche, i nostri like, i messaggi che mandiamo, i siti che visitiamo. Ora, il punto è chi li usa e come. Beh, il numero uno è sicuramente Google, il motore di ricerca ormai per antonomasia, ma anche i social tra Facebook, TikTok, Instagram, anche i giochi online. Ho trovato un po' di dati su un gioco che negli ultimi decenni ha spopolato in particolare nella fascia di popolazione tra i 10 e i 25 anni, un gioco che si chiama Fortnite, che tra l'altro è un gioco di guerra, su cui anche si potrebbe aprire una parentesi che però per oggi lasciamo in pace. Tutti questi siti, social, piattaforme che noi utilizziamo raccolgono costantemente i nostri dati, e non solo li raccolgono, ma li mettono a profitto. Questo assolutamente a nostra insaputa, perché sì, probabilmente clicchiamo sul il nostro consenso al trattamento dei dati, spesso senza avere nessuna alternativa, ma è veramente difficile, quasi non intellegibile, capire l'effettiva messa a profitto dei nostri dati. Abbiamo trovato su internet appunto un po' di infografiche che ci possono aiutare, insomma, a capire un pochino meglio come questa cosa funziona, e diciamo, per non, vista la vastità dell'argomento, ci fermeremo solamente a parlare di Google e di come Google o Facebook, ma insomma partiamo da Google, guadagna con le nostre ricerche. Innanzitutto guadagna più di 100 milioni di dollari ogni giorno con le nostre ricerche e vendendo i nostri dati alla pubblicità. Allora, come funziona? Tutti sappiamo come funziona Google: andiamo, cerchiamo quello che vogliamo, ci compaiono sia dei risultati che possono essere utili alla nostra ricerca, sia anche delle pubblicità correlate. Perché correlate? Perché ogni cosa che facciamo, come dicevamo prima, crea e produce dei dati e dei metadati che poi serviranno alla profilazione che Google o degli altri intermediari che vengono ad oggi chiamati data broker, che li analizzano, li raggruppano e ci fanno una profilazione degli utenti, e in base a questa profilazione poi propongono una pubblicità adeguata. Ovviamente le aziende pagano per questo servizio, pagano molto, pagano sia per il fatto che la pubblicità della propria azienda venga mostrata, pagano quando l'utente ci clicca sopra, pagano quando poi l'utente finalizza, ovvero compra il loro prodotto. Ognuna di queste azioni, sia il fatto di mostrare la pubblicità, sia il fatto che un utente effettivamente poi ci clicchi sopra, sia il fatto che poi l'utente compri, ha un guadagno per Google anche, perché insomma ha ovviamente tutto l'interesse, sia l'azienda sia Google, del fatto che la pubblicità sia sempre più mirata a eventuali utenti, eventuali clienti che possano essere interessati ai loro prodotti. E questo è l'altro aspetto molto interessante che comprende la profilazione e quanto sia importante sapere a che tipo di cliente si sta parlando. Se guardiamo le industrie che investono di più nella pubblicità su Google, abbiamo al primo posto finanza e assicurazioni. In particolare ci sono 5 industrie che sono state identificate come quelle che, cioè industrie, scusatemi, aziende che sono state identificate come quelle che investono di più nella pubblicità su Google negli Stati Uniti, stiamo parlando. Le prime sono compagnie di assicurazioni, e altre sono banche commerciali. Quindi insomma, tra l'altro due delle quali, Geico e Capital One, una compagnia di assicurazioni e una banca, sono tra l'altro di proprietà della stessa persona, il miliardario Warren Buffett, che io non conosco. L'ho conosciuto grazie a questa ricerca, grande piacere comunque conoscerlo. Ora, che cosa ci dice questa cosa?
1: Non ci pensa niente, non ti preoccupare.
0: No, tu lo conosci?
1: L'ho studiata all'università, è gente che fanno studiare anche i corsi di economia.
0: Quindi ok, personaggi sono anche, diciamo, famosi a tutti i livelli. Ora, perché la finanza e le assicurazioni stanno al primo posto degli investimenti su Google? Beh, perché grazie a una profilazione molto accurata le aziende sono in grado di conoscere, o meglio studiare, dei profili psicologici e quindi poi andare ad agire non su il banale interesse dimostrato, per esempio quando cerchiamo un paio di scarpe da montagna su internet e poi dappertutto ci vengono riproposte pubblicità di scarpe da montagna, ma è molto più sottile. In questo caso in particolare le assicurazioni e le banche agiscono molto sulla parte psicologica ed emotiva degli utenti, proponendo ora assicurazioni sulla vita, insomma, se si accorgono grazie all'attività online che una persona è preoccupata per qualcosa, o mutui, insomma, prestiti per realizzare i propri sogni e quant'altro, quindi imbrigliando, diciamo, un utente che spende, spande i propri dati su Google, insomma, in questa rete a maglie molto strette che poi lo condurrà molto probabilmente, molto facilmente, se non ha una resistenza a questo punto psicologica adeguata o insomma, come dire, una conoscenza del processo in cui si sta infilando, a effettivamente comprare i prodotti.

0: ovviamente quando si parla di pubblicità su Google non ci sono solamente i grossi, i grandi colossi della finanza, ma insomma sono un po' tutte le aree commerciali che vogliono e pagano Google per poter avere la propria pubblicità nel momento giusto, nel posto giusto, verso l'utente giusto. Si tratta anche di agenzie di viaggi online, insomma non farò i nomi, ne possiamo conoscere molte, piattaforme di shopping online sempre di più, ma anche università. Il primo finanziatore, cioè insomma l'azienda che investe di più nella pubblicità online su Google è l'Università del Phoenix.
1: Bellissimo.
0: Impressionante, fa, anche interessante. Vabbè, computer, elettronica, cose varie, insomma, giardinaggio, auto, bellezza, fitness. Insomma, i dati che stiamo leggendo sono in realtà poco aggiornati, perché un altro campo in grande crescita è quello del dating, quindi degli incontri online, come si chiamano, Tinder e compagnia, insomma.

0: Altra cosa molto interessante, come si trovano questi dati? Allora, ci sono degli aggregatori di dati che si trovano online, che ovviamente non lo fanno con il fine della conoscenza, ma che sono in realtà siti di consulenza per aziende. Quindi, per esempio, uno si chiama, se volete andare a guardare i dati su Google, www.wordstream.com, e contiene tutti i dati riguardanti i costi per, insomma, della pubblicità su Google, divisi per settore di azienda, e sono ovviamente mirati alle aziende questi, tutte queste infografiche, ovvero insomma, e poi anche gli articoli correlati dicono: se sei un'azienda di che ne so, scegliamone una a caso, salute, ovviamente questo, si, insomma, questo riguarda gli Stati Uniti, quindi è chiaro che la salute è un'azienda. Se sei un'azienda che si occupa di salute, il tuo costo per pubblicità è tot, vuoi migliorare, non stai riuscendo ad avere bla bla bla, e ci sono anche i risultati, ovvero ci sono delle percentuali di successo, ovvero per settore quanto funziona la pubblicità su Google. Tendenzialmente, diciamo, se vogliamo andare a leggere il click rate, come possiamo tradurlo, insomma, la percentuale di utenti che dopo aver visto una pubblicità effettivamente ci cliccano sopra, c'è un bel grafico che ci mostra, a seconda del tipo di azienda, quanto funzionerà. Esempio, questi sono dati aggiornati al 26 febbraio 2024. Il settore in cui funziona di più è quello immobiliare, ovvero se tu metti una pubblicità immobiliare su Google è molto probabile che l'utente ci clicchi sopra. Ora, molto probabile vuol dire circa 1%, quindi possiamo immaginare che l'azienda, in questo caso immobiliare, investe andiamo a guardare un altro grafico che ci dà il costo per mostrare la pubblicità su Google. Investe tot dollari, e vediamo da questa infografica che per un'azienda immobiliare il click di un utente sopra la pubblicità costa 2,37 dollari, e avrà il suo click rate, ovvero quanto è probabile che l'utente poi effettivamente ci clicchi sopra. Insomma, abbastanza interessante e abbastanza complicato anche averne, no, cioè non so come dire, ma riportarla al materiale, questo
1: una
0: discorso qua.
1: Una tangibilità della cosa, sì.
0: Esatto, se andiamo avanti e poi, insomma, non vi uccido con queste infografiche che non potete vedere, ma vediamo solo noi da dietro questo computer.
1: Meglio per voi.
0: Meglio per voi. Ci sono anche delle percentuali di conversione, ovvero quanto effettivamente è probabile che un utente, dopo aver cliccato, poi continua a navigare su quella pagina. Quindi anche qui diviso per settori, insomma, e vediamo, si nota quello che dicevo prima, tra l'altro da questa infografica, che il dating, quindi l'incontro online, è il settore in cui questa cosa assolutamente funziona di più. Altissimo, sempre, insomma, relativo, quindi circa 10% probabilità che l'utente, dopo aver cliccato, effettivamente continua a navigare. Ma ancora abbiamo poi il costo dell'azione, ovvero abbiamo detto che è probabile che un utente cliccherà sulla tua pubblicità e poi ci farà qualcosa. Se lo fa, l'azienda paga tot. Questo, diciamo, ci dà un po' ci restituisce un tentativo di dare materialità a dei processi enormi e molto difficili da comprendere, da vedere, da effettivamente toccare con mano, no? Di che cosa succede nel momento in cui noi stiamo su internet e clicchiamo su qualcosa.

Quindi, insomma, il succo di questo discorso, al di là appunto della lettura dei dati per dare un po' di materialità a quanto succede quando noi navighiamo su internet, è il fatto che ogni nostra attività è messa a valore con appunto dei valori monetari che sono molto difficili da recuperare. Questi siti di consulenza per aziende ci possono un pochino aiutare così ad avere contezza di quello che succede, diciamo, alle nostre spalle, anche se davanti ai nostri occhi, ma è assolutamente impossibile risalire per noi all'effettivo valore monetario del profitto che viene fatto sui nostri dati. Non solo perché non si parla unicamente di messa a profitto dei nostri click sulle pubblicità, perché non è semplicemente, come dicevo prima, cerco una pubblicità di scarpe, quindi poi, cioè cerco delle scarpe e quindi poi mi verranno riproposte delle pubblicità di scarpe finché io non me le compro, queste cazzo di scarpe, ma è molto più complesso perché c'è anche dietro tutto un processo di profilazione, come accennavo prima, che poi viene utilizzata non solo per la pubblicità, tanto per la pubblicità, ovviamente, per cui c'è sia la messa a profitto della nostra profilazione che poi viene venduta a Google, che capisce come usare i nostri dati e quale pubblicità proporci, sia il guadagno che Google ha nel momento in cui noi clicchiamo su quella pubblicità, ma anche i nostri dati vengono poi venduti per altri fini. Così faccio un accenno velocissimo allo scandalo di Facebook e Cambridge Analytica, in cui i dati personali degli utenti Facebook sono stati venduti a questa azienda di profilazione, che poi non ha solo venduto quei pacchetti di dati per creare pubblicità mirate, ma addirittura li ha usati per proporre dei contenuti non solo commerciali ma politici agli utenti, di nuovo, di Facebook, in particolare in momenti cruciali della politica internazionale degli ultimi decenni, quali la Brexit, le elezioni di Trump, le elezioni del Messico, mi sembra del 2018, ma potrei non essere precisa, per cui diciamo la messa a valore dei nostri dati va ben oltre la pubblicità, va ben oltre il guadagno immediato, ma ha un effetto a bolla molto più ampio che è estremamente difficile da comprendere, da rendere materiale. We need to love each other. I agree. Yeah, Victor, man, give him love on your best, man. Give him love, man.

0: E allora che guerra sia al capitalismo cibernetico. Bene, proviamo a trarre un po', diciamo, le fila di questo discorso che abbiamo provato a, diciamo, intavolare, ad approcciare un argomento che, come abbiamo visto, ha infinite prospettive di ricerca, di pensiero, di pratica, e che non è facile, diciamo, da acchiappare e da tenere stretto fra le mani, perché è qualcosa di un po', diciamo, sfuggevole. Difatti, quello che dicevamo prima, c'è un'illusione, no, nel rapporto col digitale, con l'internet, di essere un rapporto, diciamo, personale, intersoggettivo, perché in realtà
1: romantico, tu e la macchina.
0: Bravo, romantico e suggestivo, perché in realtà il rapporto con un computer connesso alla rete, con uno smartphone, è un rapporto tra un individuo che sceglie di utilizzare quella macchina e un'infinità di cose, perché dietro quel computer, anche se si è alla ricerca di un fidanzato molto molto bello, in realtà quell'azione di ricerca del fidanzato ha implicazioni infinite, perché le informazioni, i dati che noi mettiamo all'interno della rete vengono utilizzati dai grandi gestori di questa infinita infrastruttura per tanti tanti scopi. E abbiamo visto, dal cercare di venderti un paio di scarpe orribili fino ad arrivare ad utilizzare, ad esempio, le pratiche, i giochi, i cosiddetti gamer che utilizzano giochi da guerra online per ampliare le strategie di combattimento di vere e proprie guerre, perché replicando all'infinito modelli e di gioco e di combattimento si possono addirittura fare delle analisi e delle previsioni su come i combattimenti reali, su come le guerre reali possono, diciamo, riprodursi, e quindi pensare a delle tattiche tecniche che si possono attuare per cercare, insomma, di vincere una vera e propria guerra e battaglia. È quello che sta accadendo in questo momento in Palestina e non solo.
1: Sì, quindi tornando anche un po' alla giornata di oggi, ogni volta che usiamo un dispositivo connesso a internet stiamo lavorando, nessuno ci paga e qualcuno sta guadagnando fior fior di milioni o forse anche miliardi di dollari. Ora la domanda è ovviamente che fare, che, insomma, vabbè, mi è uscita così.
0: Che fare? La domanda, diciamo, nuova, possiamo dire?
1: La domanda mai, nuova. Mai sentita.
0: Inedita proprio, cioè senza sì, perché l'ingranaggio è molto molto molto molto grande, si estende in ogni momento della nostra vita. Grazie ad internet siamo dunque produttivi per il capitale in ogni momento. Quello
1: soprattutto che... lui che sta chattando mentre ci ascolta,
0: e noi che siamo online streaming su Radio Plaza per iniziare questa giornata. Ma una soluzione forse c'è, e diciamo non esiste una ricetta specifica, non esiste un modo di rapportarsi con la tecnologia, con internet specifico, che deve essere quello, punto e basta. Ma io seguirei le indicazioni di Renato Curcio, che all'interno del suo testo, più che dire davvero comunista, invece che dire cosa si deve fare, propone che il problema è nella trasformazione delle persone in identità cibernetiche, perché nel momento in cui le nostre relazioni passano dalla realtà alla rete, la nostra vita non è più una vita reale, ma diventa una vita digitale, appunto cibernetica. La soluzione è quella di cercare di continuare a costruire all'interno della realtà in cui viviamo, non quella virtuale, delle relazioni e dei momenti alternativi, dei modelli di pratica alternativi e riproducibili. È un po' quello che ci spinge a partecipare a una giornata come quella di oggi a Marigliano, un momento, diciamo, che per noi è nuovo, non siamo mai andati in diretta da Marigliano, ma appunto un momento che prova a tenere assieme un dibattito, la presentazione di un libro, un modo di cucinare diverso, un modo di fare musica diverso, un modo di fare radio diverso, un modo di stare insieme in una certa maniera che cerca di dare vigore e di dare forza, passione alle relazioni umane, perché è lì che per Renato Curcio bisogna intervenire, perché intervenendo nella modalità alternativa delle relazioni si vedrà come anche il modo di rapportarsi alla tecnologia cambierà inevitabilmente.
1: Sì, quindi in sostanza è tramontato un po' il sogno di cambiare internet, ci sembra assolutamente non esaustivo, non interessante e non positivo il percorso che qualcuno, qualcuna vuole seguire, ovvero quello di intervenire con norme sulla privacy, insomma limitazione all'utilizzo di dati, perché come sappiamo quando una tecnologia esiste verrà usata e non c'è modo di riformarla, e quindi semplicemente il fatto che la nostra azione non può che uscire da quelle maglie, da quella rete, e modificare il reale per poi vedere se è una tecnologia che insomma in un mondo diverso può avere del positivo. Direi che con questo
0: può bastare, sì, sottrarsi sì, ma capire cosa fare della sottrazione, perché non basta solo sottrarsi e non utilizzare internet per fare qualcosa. E quindi noi vi salutiamo, vi ringraziamo, la giornata da Marigliano, 1° maggio, occhio all'ingranaggio, continua, non abbiate paura della pioggia perché siamo al coperto e in calorosa compagnia. Noi vi lasciamo e mi concederete un pezzo di Mumu, volevi dire qualcosa?
1: Io volevo giusto ricordare, ciao, siamo di Radio Neanderthal, no, non vuoi dire qualcosa?
0: No, l'abbiamo detto un paio di volte, no, però diciamo, siamo di Radio Neanderthal, attualmente come regia radio siamo a Santa Fede Liberata e si sta riattivando anche la nostra regia al terzo piano autogestito a Palazzo Gravina. E adesso io vi lascio con un pezzo romantico e suggestivo. Ciao ragazzi e buon 1° maggio!

perché noi diciamo che siamo così e siamo così, ma abbiamo un serio problema di autoritarismo che ci deriva dalla nostra formazione cattolica, dall'ascito della nostra società cristiana e dal fatto che alla fine com'è possibile che non si è mai messo in discussione la forma di vita militante, il fatto che non si desiderano mondi altri qui ed ora e che abbiamo perso la capacità collettiva di immaginare soluzioni altre al presente in senso radicale e che ogni volta che si è provato a parlare di questa cosa, o la si portava a un livello iper, super, diciamo accademico, oppure non se ne poteva parlare come un sapere di popolo.

pazzi. Perché succede questo nella nostra città? Cioè, è inutile cercarlo sempre fuori di noi, ma assumerci la responsabilità che abbiamo abbandonato processi di lotta, non abbiamo tessuto una memoria collettiva particolare.

0: far divampare un fuoco, ma come ci ha insegnato Prometeo, no, soffiando comunque un po' lo tieni vivo.
1: Anche le foche bevono Radio Wombat.

anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. M'aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, e lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buclapeste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar, mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò, solo un altro ce l'ha uguale, ma l'ho messo a KO.

Bella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va? Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: 78, 90, 77, 3, 9, 90, 45, 2, 65, 59, 39, 67, 12, 80, 78, 38, 25, 34, 24. Basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fica che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, ciao. Non è che... Ciao. Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadiano avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
2: Va bene, vado io, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contatto?
1: No.
2: Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifà.
0: Ma, già. Raga,
2: vabbè,
0: è
2: l'acton
0: facile,
2: era
0: fa.
2: Perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
3: Gattabuia.
4: Raccolta di contenuti anticarcerari.
3: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

0: E le donne? Finora in questo podcast abbiamo raccontato la storia di uomini rinchiusi nei CPR. In tutta Italia esiste solo una sezione femminile ed è all'interno del centro di permanenza per il rimpatrio di Ponte Galeria, a Roma. Oggi ha 5 posti. Abbiamo chiesto a Valentina Calderone, garante dei diritti delle persone private della libertà di Roma, di raccontarci qual è la situazione delle donne rinchiuse.
1: Io spesso lo evidenzio, l'assurdità, se vogliamo dire che quei posti hanno uno scopo e che hanno lo scopo di rintracciare, di trattenere persone prive di documenti nel nostro paese, capiamo bene che 5 posti, diciamo così, non sono niente e non hanno una rilevanza, insomma, per nessun tipo di fenomeno. Si potrebbero sicuramente trovare delle misure alternative che sono previste tra l'altro dall'ordinamento per far sì che appunto si possano eseguire le espulsioni anche delle donne, ma non facendole passare da un posto come il centro di permanenza per i rimpatri.
0: 5 posti in tutta Italia. Le donne che incappano in un controllo documenti e finiscono nel CPR di Roma sono proprio sfortunate. È talmente irrazionale tutto questo che è difficile anche solo immaginare che uno Stato, in questo caso l'Italia, possa concepire un sistema di detenzione amministrativa che colga così a casaccio.
1: Nella maggior parte dei casi sono state donne con evidenti questioni di salute mentale. Questo mi fa pensare che poi nella maggior parte dei casi la decisione di portare lì queste donne sia il risultato di una chiara volontà di non avere queste donne in mezzo alla strada.
0: Valeria Calderone ci ha raccontato inoltre che per il CPR di Ponte Galeria sono passate in questi anni anche molte badanti. Morto l'anziano che accudivano, si sono ritrovate in strada.
1: Un'altra cosa che è successa nel corso degli anni è che più di una volta io ho sentito storie di donne che erano andate al commissariato vicino casa a denunciare una violenza, al controllo dei documenti con esito, diciamo così, negativo, venivano prese e portate a Ponte Galeria nonostante la legge anche sulla protezione delle donne dovrebbe avere tutt'altro esito.
0: Il fatto che nel CPR di Ponte Galeria siano state rinchiuse anche donne che hanno denunciato un partner o un familiare che le maltrattava o violentava, la dice lunga su quanto siano altrettanto violenti il sistema di detenzione amministrativa e, come vedremo, anche il sistema di espulsione.

0: State ascoltando Dietro quella porta, il podcast che racconta la storia di chi ha varcato la soglia di un CPR, un centro di permanenza per il rimpatrio. Ci si finisce così per caso, per un controllo, documenti prego, e si perde la libertà. È un podcast del Naga e di Upimedia. Io sono Dario Paladino. In questo podcast abbiamo conosciuto quattro persone che hanno subito una detenzione amministrativa. Alexander, di origine balcanica, arrivato in Italia ancora bambino e finito in un CPR dopo un controllo casuale. Una pattuglia dei carabinieri l'ha fermato mentre pedalava sulla sua bicicletta. Fouad, tunisino, scappato dal suo paese perché veniva maltrattato ed emarginato dai suoi compaesani per via di una brutta alopecia. Ha un lavoro, ma gli viene negato il rinnovo della protezione umanitaria. Lo convocano in questura e lui pensa che sia per ritirare un documento. E invece viene fermato, passa la notte in questura e gli dicono: per te domani c'è un volo per la Tunisia. Mohamed, egiziano, è arrivato ancora minorenne in Italia su un barcone. Diventato maggiorenne, ha un lavoro, chiede il permesso di soggiorno, ma manca un documento e per questo gli viene negato. Saif, anche lui egiziano, diventa irregolare perché in fase di rinnovo del permesso di soggiorno ha un contratto di lavoro di poche ore. E poi abbiamo conosciuto Giuseppina, cognata di Munam, tunisino finito nei CPR due volte, la prima a Gradisca di Sonzo, la seconda a Milano. Ci hanno raccontato l'incubo in cui sono finiti, il giorno in cui sono stati fermati, l'udienza di pochi minuti di fronte al giudice di pace, le condizioni spaventose in cui si ritrovano. Dal cibo immangiabile ai materassi luridi fino alla mancanza di una vera e propria assistenza sanitaria. Ci hanno anche raccontato la disperazione che li ha portati a crisi di panico oppure ad atti di autolesionismo. Alexander è rimasto nel CPR per 5 mesi, Mohamed per 2, Munam e Saif per 10 giorni, Fouad in questura solo per una notte. E ora vi raccontiamo qual è stata la sorte per ciascuno di loro. Storie diverse nel finale, ciascuna però rivelatrice di quanto siano assurdi il sistema dei CPR e i meccanismi dei rimpatri. E c'è un fattore che accomuna questi cinque uomini, è la paura, come ci spiega Nadia Bovino, attivista del Naga.
1: Cosa assolutamente in comune a tutti è il terrore, questo va detto. Il terrore perché da un qualsiasi momento possono venire, toccherà a me. Di solito quel momento è la notte, quando dovrebbe esserci un po' più di calma, e molto spesso quel momento è consumato e accompagnato da bugie che hanno come obiettivo il limitare al massimo la resistenza fisica da parte della persona. Le bugie sono: non ti stiamo portando via, non ti stiamo rimpatriando, ma ti stiamo portando in un altro CPR, per esempio. Oppure: non siamo noi che decidiamo la deportazione, ma è il console che potrà fermare questa cosa all'ultimo momento. Oppure: non ti stiamo portando in aeroporto, ma ti stiamo portando in ambulatorio perché devi fare una terapia. Questo tipo di bugie, appunto, sono un tentativo di limitare al massimo la resistenza fisica delle persone. Molto spesso viene di notte, e a causa di questo terrore la notte non dormono. Molti di loro dormono sotto le brande aggrappati, sperando così di nascondersi, che quando arrivano i poliziotti a portarli via o le forze dell'ordine non li vedono.
0: Ed è con una bugia che Saif viene trasportato dal CPR di Via Corelli a Milano all'aeroporto di Roma. Lo abbiamo sentito alla fine del terzo episodio. Il giorno prima era stato portato al pronto soccorso di un ospedale milanese per dolori allo stomaco. Dimesso, viene riportato al CPR di Via Corelli. Lo fanno aspettare fino a notte fonda su una sedia e poi lo caricano su un furgone. «Ti portiamo al CPR di Roma», gli dicono. «Ma non è vero». E neanche di fronte allo scalo di Fiumicino gli viene detta la verità.
2: È il tempo che sono arrivato avanti l'aeroporto, ma scusami, perché siamo arrivati qua? Lui mi ha risposto, mi ha detto no, perché io non lo so dove è il GPR di Roma e per questo siamo venuti all'aeroporto qua. Aspettiamo che arriva il collega, abbiamo aspettato un'oretta, poi è venuto il furgone, è vero? ma però è entrato l'aeroporto da parte dietro.
0: Il colpo di scena avviene dentro l'aeroporto. Saif ha ancora con sé il foglio di dimissioni dall'ospedale che gli era stato rilasciato la sera precedente. Lo mostra al medico che sta visitando lui e altri suoi connazionali prima che vengano imbarcati per l'Egitto. Il medico decide che non è idoneo al viaggio. Per Saif si aprono le porte del CPR di Ponte Galeria e qui la sua storia, dopo qualche giorno, ha di nuovo una svolta. Con l'aiuto del suo avvocato presenta una domanda di richiesta d'asilo e fa anche ricorso contro il trattenimento nel CPR. La giudice del Tribunale di Roma decide di non convalidare il trattenimento, dato che Saif ha un lavoro, è arrivato in Italia da minorenne e ha manifestato quindi la volontà di integrarsi in Italia. Non c'è motivo, insomma, di rinchiuderlo. Ha diritto di aspettare l'esito della sua domanda d'asilo da uomo libero. Lo riportano al CPR di Milano e solo dopo un paio di giorni, e grazie solo alle proteste del suo avvocato, viene effettivamente rilasciato. Ben diversa è stata la sorte di Munam, tunisino. Improvvisamente un pomeriggio non è più rintracciabile al cellulare. Risulta staccato, come racconta Giuseppina, sua cognata.
3: E da Milano poi, senza avvisarci, senza dirci guardate noi lo rimpatriamo, guardiamo, niente. Abbiamo perso sue notizie, io lo cercavo disperata perché dicevo ma dove è finito? Perché non mi risponde? Perché lui stava sveglio tutta la notte, non riusciva a dormire. Lui aveva paura a dormire, infatti stava sveglio, gli davano i psicofarmaci per dormire, ma nonostante tutto non dormiva. E abbiamo detto dove è sparito, ha litigato, l'hanno ricoverato. E così è stato, però abbiamo avuto notizia di Munam verso le 3:30, 4 di mattina, che sua madre gli sta pigliando un infarto, perché diceva mio figlio dove è sparito. Almeno avvisateci, cioè guardate vi stiamo mandando tuo cognato in Tunisia, tenetevi l'anima in pace, questo è il suo destino, diciamo, no?
0: I rimpatri forzati avvengono con due modalità. In alcuni casi la persona migrante viene scortata su un volo di linea insieme ad altri passeggeri, ma sono ormai sempre più frequenti i voli charter organizzati esclusivamente per effettuare i rimpatri. Sul sito del Ministero dell'Interno ci sono gli avvisi di gara con cui le linee aeree o le agenzie di viaggio possono aggiudicarsi l'organizzazione di questi voli. Devono garantire un velivolo che possa trasportare dai 20 ai 40 migranti e circa 60 agenti di polizia per la scorta. Compiuta la loro missione, gli agenti ritornano in Italia.

0: Santa Barca, cittadina affacciata sul Mediterraneo vicino al confine con l'Algeria. Costo del volo circa 120.000 euro. Per l'Egitto invece i voli speciali sono una volta al mese, costo del volo 130.000 euro. Ci sono poi voli saltuari da Roma verso Monaco o Düsseldorf. Trasportano migranti, al massimo una decina, che vengono successivamente caricati su un altro volo insieme ad altre persone espulse da diversi paesi dell'Unione Europea. Con questi voli saltuari, per esempio, sono stati rimpatriati georgiani, pakistani e gambiani. Costo di questi voli verso la Germania 30.000 euro circa. Su un volo speciale di questo genere è stato riportato in Egitto anche Mohamed. Ricordo che i suoi guai nascono dal fatto che, diventato maggiorenne, chiede un permesso di soggiorno per lavoro. Gli viene negato perché manca quel famoso documento della Direzione Centrale del Ministero dell'Interno sul suo percorso di formazione e inserimento sociale quando era ospite in una comunità per minori stranieri non accompagnati. Finisce nel CPR di Milano e suo fratello si rivolge all'avvocato Luigi Castagnino, il quale presenta due ricorsi. Uno contro il diniego del permesso di soggiorno per lavoro, l'altro contro il decreto del prefetto che dispone il suo rimpatrio. Il problema è che mentre si è in attesa dei risultati di questi due ricorsi, Mohamed viene caricato su un volo speciale per l'Egitto. Anche in questa storia, però, c'è un colpo di scena. Il Tribunale Amministrativo Regionale dà ragione all'avvocato Castagnino, stabilendo che doveva essere la questura a procurarsi quel famoso documento della Direzione Centrale del Ministero, soprattutto perché, come dire, si tratta pur sempre della stessa amministrazione pubblica. Dunque, Mohamed ha vissuto due mesi in un CPR e poi è stato rimpatriato semplicemente perché la questura di Milano non ha fatto bene il suo lavoro. Ci è voluto un anno e mezzo per arrivare a questo risultato, un anno e mezzo di inutili sofferenze. Vinta la battaglia legale, Mohamed è tornato in Italia. Un caso rarissimo di ritorno di una persona espulsa. Luigi Castagnino, avvocato di Mohamed.
1: Immediatamente contatto la persona che si trova nel proprio paese, rappresentandogli il fatto che a questo punto lui dovrà occuparsi di presentarsi davanti all'autorità diplomatica italiana all'estero, consolato ed ambasciata, con i provvedimenti che gli avrei fornito io in copia conforme e chiedere un visto di ingresso. A quel punto la persona si presenta con la documentazione, riesce a ottenere un appuntamento con difficoltà anche in ambasciata, riesce a ottenere un visto di ingresso sulla base della documentazione, torna in Italia con gli inviti rilasciati dalla questura, si presenta in questura e poi alla fine gli danno il permesso di soggiorno per attesa occupazionale. Adesso la persona si trova in Italia regolare, con un permesso di soggiorno per lavoro e svolge regolarmente attività lavorativa.
0: Le storie di Fouad e Alexander hanno avuto invece un esito diverso. Fouad, dopo aver passato una notte in questura, ha avuto l'udienza con il giudice di pace. Insieme al suo avvocato è riuscito a raccontare la sua situazione, ossia che aveva un contratto di lavoro, degli affetti molto importanti, la sorella e i nipoti qui in Italia, e che era fuggito dalla Tunisia perché era emarginato per il suo aspetto, essendo completamente glabro. Insomma, una persona integrata in Italia e con un rischio di essere perseguitato di nuovo se rientra in Tunisia. Il giudice di pace ha riconosciuto che non era necessario quindi il suo trattenimento in questura. Viene liberato e può tornare al suo lavoro in fabbrica. Adesso sta aspettando l'esito del ricorso che lui ha presentato contro il mancato rinnovo del suo permesso di soggiorno.
2: Io già quando sono uscito da lì sono tornato a casa, non è a casa mia, sono andato subito a casa di mia sorella a vedere i miei nipoti e ho dormito da loro. Veramente, perché tengo tanto a miei nipoti qua in Italia. Ce l'ho la famiglia qua. Come? Sono abituato a vivere in Italia, come volevano rappatriarmi in Tunisia. No, no, io ho vissuto l'inferno in Tunisia, io ho vissuto di cose bruttissime dal sguardo delle genti. Ci sono due strade, due cose in Tunisia che possono capitare. O la clinica psichiatrica o il cimitero. Veramente, è una cosa... Non posso vivere in Tunisia. Io no.

0: Il calvario di Alexander è finito invece dopo 5 mesi, quando ormai è sull'orlo di un precipizio. Scrive l'ennesima mail ai gestori del CPR per chiedere l'ennesima visita psichiatrica.
1: Sentivo che dentro di me qualcosa mi stava spingendo a fare delle cose brutte, che non ce la facevo più, che ero arrivato a un limite di sopportazione che la mia testa non lo reggeva, e in giro di poco tempo mi hanno fatto fare la visita psichiatrica lì al centro medico, comunque facendo una relazione con come il mio comportamento, le mie richieste di visite e tutto, e anche il medico, tra virgolette medico, e dopo era un medico chirurgo estetico. Questa è una cosa assurda. Comunque ha scritto la relazione delle varie mail che ho mandato, e in giornata ho fatto la visita la mattina e nel pomeriggio mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, dobbiamo solo aspettare che la questura firmi che comunque ti vieni liberato, che non sei più compatibile per la detenzione al CPR. C'era l'ispettore della questura che comunque parlavamo lo stesso dialetto, quindi veniva molto volentieri a parlare, come ogni volta mi diceva: cosa cavolo ci fai dentro qua? Ha detto parli come me. E ho detto un problema. Quando dovevano rilasciarmi è venuto da me e mi ha detto: guarda, te lo assicuro, in giro di qualche ora tu esci. E io lì sono scoppiato in lacrime, veramente è stata... È stata una bella botta comunque, perché all'inizio non ci credi, non sei sicuro. Poi mi ha detto: guarda, esci, hai 7 giorni per lasciare non solo l'Italia o tutta l'Europa. E lì all'inizio non ti preoccupi più di tanto, non vedi l'ora di tornare a casa, di prendere il primo treno e andartene distante da quel posto.

0: Alexander non è tornato nei Balcani, ovviamente. È difficile non commuoversi insieme a lui. Ed è particolarmente significativo quello che l'ispettore della polizia gli diceva, visto che Alexander ha un bel accento veneto. Cosa cavolo ci fai qua dentro? Parli come me. Siamo istintivamente portati a riconoscere diritti e umanità a chi sentiamo più vicino. Molto meno per gli altri, diversi per cultura, lingua, credo religioso, gusti alimentari. Diventano ai nostri occhi una massa indistinta. I clandestini, gli stranieri, perdono la loro individualità e hanno quindi meno diritti. L'esperienza in un CPR lascia segni profondi. Rabbia, paura, smarrimento. Si sentono dei reduci. Devono rielaborare il trauma. Per Fouad e Alexander, tra l'altro, la vicenda legale non è ancora conclusa. Sanno che potrebbero perdere i ricorsi presentati. Ma per entrambi sarebbe una tragedia se dovessero lasciare l'Italia.
1: Tanto malessere, tante insicurezze, tanta paura e tanta sofferenza che la porto ancora dentro questa sofferenza. Incubi di notte, perché mi capita ancora adesso di sognarmi l'interno del CPR e soprattutto la paura che mai riesco a comprare le sigarette, che vengo fermato e riportato all'interno di un altro CPR. Gli avvocati non mi hanno confermato buone notizie e sto vivendo con la consapevolezza che sarà molto difficile, molto difficile.
2: Il tuo paese, il paese di origine dei tuoi genitori, dove anche tu sei nato, come lo vedi? Cioè, tu lo pensi come una prospettiva? O...
1: Sinceramente lo vedo un paese come tanti altri dei quali non conosco nulla. È come l'America, come la Svizzera, come potrebbe essere l'Africa. Non conosco la lingua, non conosco la cultura e facciamo l'ipotesi, dover ritornare al mio paese d'origine, io non saprei proprio dove andare. Dove? Beh, non ho casa, non ho parenti, non parlo la lingua, sarebbe una roba troppo pesante.
0: Le storie delle persone trattenute non hanno mai dunque un lieto fine, soprattutto sul piano personale. E anche questo podcast non finisce bene. Già perché dal CPR alcune persone sono uscite solo da morte. Il Naga ha presentato ripetutamente numerosi accessi civici al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno per capire quante persone sono morte, chi sono e perché sono morte. Per malattia? Si sono suicidate? La prima risposta che è arrivata è che il Dipartimento non aveva dati di questo genere. Insistendo però, i dati sono venuti fuori, ma sono lacunosi. Per esempio, per 5 persone non è noto il nome. È decisamente disumano questo senza nome di alcuni dei morti nei CPR. Se togli il nome a una persona, togli tutto. Dai dati forniti dal Ministero e dalla ricostruzione fatta dalle attiviste e attivisti del Naga, emerge che a partire dal 2018 i decessi sono stati almeno 16. Tra di loro c'è anche una donna ucraina di 46 anni, deceduta nel 2018 nel CPR di Roma, senza nome. Il più giovane aveva 19 anni, Belman Ossama, algerino, morto il 5 agosto del 2024 nel CPR di Palazzo San Gervasio. Chiudiamo questo podcast ricordando quindi i nomi, o almeno l'età e la nazionalità, delle persone decedute, con la voce di Nadia Bovino.

donna ucraina, 46 anni. Harry, 20 anni, Nigeria. Hussein Faisal, 31 anni, Bangladesh. Ayman Mekni, 33 anni, Tunisia. Vakhtange Enukitze, 39 anni, Georgia. Orgest Turia, 29 anni, Albania. Musa Balde, 23 anni, Nuova Guinea. Wissem Abdellatif, 26 anni, Tunisia. Aizeddin Aneni, 41 anni, Marocco. Uomo nigeriano, 36 anni. Uomo bengalese, 34 anni. Arshad Jahangir, 28 anni, Pakistan. Uomo nigeriano, 44 anni. Uomo marocchino, 38 anni. Usman Silla, 20 anni, Guinea. Belmaan Usama, 19 anni, Algeria.

Avete ascoltato il quarto e ultimo episodio di Dietro quella porta, un podcast di Naga e LP Media realizzato da Intrecci Media. Testo e voce narrante Dario Paladini, sound design e post produzione Angelo Miotto. Questo podcast è il frutto del lavoro di inchiesta e documentazione realizzato dal Naga e da LP Media. Un ringraziamento particolare a Nadia Bovino e Teresa Florio. Grazie infinite inoltre ad Alexander, Fued, Mohamed, Saif e Giuseppina per la disponibilità a raccontare l'esperienza vissuta che ancora provoca in loro dolore e sofferenza.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bank. Arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino e mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bank. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato nello spazio limitato d'un mattino.

sono il dritto di Chicago Sugar Bay, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino latino. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per veder Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagarda rifiutai.

Sugar Bang. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto, dici K.

0: 88 90 77 3 9 90 45 2 65 59 39 67 12 80 78 38 25 34 24 basta con la tombola. Basta con la tombola, sospensione di ricreativo, principi a avviare il culturale. Seduti per Dio! Presenta il pubblico indispensabile il titolo e il tema di dibattito. E dopo, anche in base al famoso proverbio, tira più un pelo di fia che du paia di bovi, do la parola alle signorine. E chi tema, vuole la donna permettisi di pareggiare con l'uomo? No.
1: Sì.
0: S'apri il dibattito. La parola a Cioni Mario. Vieni, vieni, buco di culo. Scusi il termine.
1: No, non è che...
0: Ciao.
1: Ciao. Non volevamo fare una conferenza, volevamo solo...
0: Il primo che risento dire leccamelo lo sfondo. Scusino, vadi avanti.
1: Noi si voleva solo fare una chiacchierata con voi sui problemi della donna. Poi alla fine tireremo le conclusioni.
0: Coscioni, per piacere, va a pigliare la bere alle signorine.
2: Va bene, vado giù.
3: Scusi, io ho seguito un po' la questione, le donne incazzate e via, ma insomma, la donna, o l'uomo.
4: Ah, io poi tu o il frugoletto scherzoso laggiù?
5: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
4: Se lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni.
5: È un po' vivace, ecco.
4: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che con me se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
5: Signora.
4: Come vede non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e il mister Lacchi.
5: Piacere. Mi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
4: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavalier. La casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la dire dal mio rappresentante. Non sta, è idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
5: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
4: che roba.
5: Io. Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
4: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Dove va a lavar grugno voi che fate schifo?

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

quello che era presto. Una voce verrà da un altro mondo. Porterà la guerra santa. Il Shifan. Che purificherà l'intero universo. E ci farà uscire.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una sonda sonica. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

vostro tempo è finito. Sta arrivando una tempesta, la nostra tempesta. E quando arriverà scuoterà l'intero universo.

fuori fa freddo. Il pavimento è gelato. E a me sembra di sentire l'odore

pavimento è gelato. E a me sembra di sentire tutta la rabbia. Tutta la rabbia dei pensieri che bruciano.

sfocata e sanguinare come l'inchiostro versato per descrivere ancora la rabbia che brucia su ferite aperte e il dolore a forgiare un gesto incontenibile scandisce incessantemente un tempo indefinito senza più respiro in un silenzio tombale, occhi sbarrati in una notte fredda e senza luna, ed i ricordi ripiegano sul tuo volto fra tratti di menzogna, calunnia e ipocrisia, le caratteristiche nelle quali hai sempre saputo eccellere ed andare in scena con il ruolo a te più congeniale per dare vita all'ennesima miserabile farsa. Ho pagato cara lotta della mia quiescenza, ma adesso distingo perfettamente i lineamenti di questa figura. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti a te stessa. Sono io a condannarti.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Achtung, Achtung!
3: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No,
2: ripetiamolo.
1: Raga, vabbè,
3: la
1: facile
3: era
1: fa.
3: Perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

0: Ah, io poi tu il frugoletto scherzoso laggiù.
1: Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo.
0: Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni.
1: È un po' vivace, ecco.
0: Ammazzelo, chiamalo vivace. Via il frugoletto che è con me, se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va?
1: Signora.
0: Come vede, non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e mister Lacchi.
1: Piacere. Vi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio.
0: Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavalier. La casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte al mio rappresentante. Non stande, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate, venite da fronte voi?
2: Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono
0: io. Roba.
2: Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte.
0: Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Dove va a lavar grugno voi che fate schifo?

schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

0: parte di soldi dispesi in assoluta allegria.
1: La scena giovanile fiorentina era esuberante. Mostre, party, feste, disco, rassegne cinematografiche, avanguardie teatrali, sfilate di moda. In una parola, il trend fiorentino anni Ottanta esplodeva. Mi sembrava di trovarmi nel posto giusto, al momento giusto.
2: Buonasera a tutte care radioascoltatrici di Radio Wombat. Benvenute nella nuova trasmissione che presentiamo e cominciamo oggi. La trasmissione si chiama Florence, non sentirti persa. Bene, io sono Ceci.
1: E io sono Vania.
2: Ciao Vania. E come infatti avete potuto ascoltare dalla citazione molto intellettuale di Pier Vittorio Tondelli.
1: Siamo molto colti.
2: Esatto, e ce la tiriamo. Firenze negli anni Ottanta era un grande, grande fulcro culturale, artistico e soprattutto musicale, di cui anche Tondelli era un grande fan.
1: E noi vogliamo seguirlo in un viaggio che vi proponiamo anche a voi. Questa trasmissione effettivamente vorrebbe essere una trasmissione musicale che parli della musica soprattutto degli anni Ottanta, ma in realtà facciamo degli spostamenti temporali che si muovono, insomma, sulla scala del tempo a più passi.
2: Sì, passettino avanti, passettino indietro.
1: Sì, ci concentriamo sugli anni 90, ma ci spostiamo anche negli anni 70, negli anni 90, negli anni 2000. Ma anche... Ci buttiamo prepotentemente nei tempi moderni.
2: Sì, nei giorni nostri.
1: Sicuramente non ci si muove molto nella dimensione spaziale.
2: No, lì si rimane belli piantati su Firenze. Sì. Firenze aria, dai.
1: Beh, sì, Arezzo, Pistoia.
2: Sì. Ma... Va bene, più o meno in Toscana qualche passo lo facciamo.
1: Ma perché vogliamo fare questa trasmissione, Ceci?
2: Giusto, bella domanda. Due motivi, direi. Uno, il principale, forse, è che musica fiorentina anni Ottanta è la musica nostra, cioè fin da quando siamo bimbetti che l'ascoltiamo, la cantiamo, andiamo ai concerti.
1: Mi stai facendo commuovere.
2: Eh sì, però non è il solo motivo.
1: Non è il solo motivo, effettivamente potreste desumere dal titolo che noi pensiamo che Florence non sia persa e che
2: a differenza di chi può dire il contrario, ce n'è?
1: Sì, ce n'è. Ad esempio i nostri amici l'hanno disertata tutti, è una cosa assurda, se ne sono andati tutti in altre città d'Italia.
2: Sì, sono rimasti di te, Vania.
1: Ragazzi, bisogna organizzare una sorta di vendetta, gliela facciamo pagare.
2: Si butta un po' sulla FOMO di Firenze.
1: Sì, costruiamo un po', fistica. Facciamo conoscere un po' quello che Firenze è stata nel passato, ma anche con l'idea di portare questa nuova onda nel futuro, no, anzi nel presente, ma anche nel futuro in realtà, e per avere l'ambiziosissimo, potremmo dire, obiettivo di rilanciare la scena musicale e culturale fiorentina.
2: Eh sì, dai, ce la sentiamo? Sì,
1: ce la sentiamo. Abbiamo detto.
2: Bene, allora si comincia questa prima puntata pilota, partendo, dando le coordinate su quel periodo musicale. Alcuni nomi sono più noti, altri sono meno noti, magari tra chi ascolta già qualche nome lo conosce, e sicuramente. Oggi presentiamo forse le 5 band che più hanno contribuito a quel periodo musicale, che forse sono anche le più famose, quindi tra queste 5 band da chi partiamo?
1: Ma sì, in quegli anni c'è stato un fermento importante, una rinascita del rock italiano che è stata soprattutto basata a Firenze e nei dintorni, e noi vorremmo partire dai Diaframma, che forse, vabbè, penserete che siamo dei fan perché...
2: Sì, anche visto il titolo, una citazione, no?
1: Sì, facciamo subito un disclaimer, sì, noi bravo. Non facciamo distinzioni fra i nostri polli.
2: No, i nostri polli stanno tutti al pari.
1: Tutti nello stesso pollaio.
2: Nello stesso pollaio.
1: I Diaframma forse riconoscerete soprattutto per l'evoluzione che hanno avuto negli anni 90, negli anni 2000, verso una sorta di rock cantautorale.
2: Sì, definirei più pancazzaro.
1: Pancazzaro si potrebbe dire, effettivamente. E si prendevano molto più sul serio negli anni Ottanta. Alla voce non c'era Federico Fiumani, c'era Miro Sassolini. E come li descriveresti te, i Diaframma degli anni Ottanta?
2: Beh, difficile, vabbè. Un po' come se prendessimo i Joy Division e li facessimo nascere a Vaiano.
1: A Vagliano, un posto a caso.
2: Dai, però i diaframma sono meglio comunque.
1: I diaframma sono meglio, possiamo dire, sono l'esempio più fulgito dell'espressione dark wave in salsa tutta nostrana. E ve lo facciamo sentire con... New wave maccheronica. Ve lo facciamo sentire con il primo pezzo di questa trasmissione, che sarà Ultimo Boulevard, che è un pezzo dell'EP Amsterdam del 1985. E fra l'altro è curioso questa cosa, che il disco avesse in copertina il quadro La città che sale di Boccioni, studiato più di me.
2: Siamo colti, siamo intellettuali.
1: Ripetiamo. Mi fa un po' pensare che forse stessero pensando anche loro che quello fosse un periodo in cui Florence stesse salendo, stesse partendo una rinascita.
2: Ah, una rinascita, un rinascimento.
1: Vediamo se questa canzone... Mamma mia, dai, termine molto calzante.
2: Mettiamo il pezzo, vai.
1: Mettiamo il pezzo e vediamo se la sentiamo anche noi.
2: E se li convinciamo anche.

0: Ma iniziamo bene, direi.
1: Pezzaccio.
0: Pezzaccio, c'è poco da dire, ma come canta, oh, con questa voce? A me casa un botto. Mi rimane sempre in testa il ritornello, una cosa
1: Allora
0: pazzesca.
1: sentire me.
0: L'ora se te ne va! Mi casa troppo, mi casa troppo.
1: Ti vedo, ti vedo.
0: Infatti, ora non mi vedete, ma sto fremendo. Comunque, cosa si può dire? Abbiamo sentito che, insomma, ci sono delle sonorità che subito ci portano in quegli anni. Tra l'altro, la canzone è arrangiata da Francesco Magnelli, che non è un tipo a caso, è un tipo che rivedremo tante volte. Alla fine, Firenze è piccina,
1: Sì,
0: cioè,
1: farà
0: girano.
1: tipo il fonico dell'Itfiba. E poi dopo anche tasterista, grande tasterista, CSI, CCP.
0: È vero, infatti, possiamo dire che si rigirano un po' tutti, ma è anche una cosa positiva, direi. Non so se avete
1: Sì, che
0: ascoltato
1: Firenze l'è piccola.
0: La piccola, c'è da dirlo. Firenze è piccola. Non so se avete ascoltato il testo, ma è una canzone bella depressa. È una canzone bella depressa. Tipo, ad esempio, dice: la strada notturna si snoda ubriaca di pioggia. Ceci, per favore, chiudi gli occhi e cerca di immaginarti questa strada. A che strada stai pensando? Qual è il tuo ultimo boulevard?
1: L'ultimo boulevard di Firenze.
0: Ultimo boulevard di Firenze.
1: Bah. Bella domanda. Sicuramente penso a Viale Redi. Viale Redi lo faccio di notte per tornare a casa.
0: Certo, un Viale Redi pungente come pianto
1: Sono
0: d'infanzia.
1: gli alberi, c'è il mugnone.
0: E dove ritrovi linee che hai perduto, insomma, tutte queste cose si possono trovare in Viale Redi. Cosa si può trovare invece su questa trasmissione, a parte noi che diciamo da cazzate, il prossimo artista?
1: Bene, il prossimo artista lo presenti te? Li presenti te?
0: Sono i Neon, un'altra band importantissima di questi anni, e si formano a Firenze nel 1979 e più o meno la loro carriera copre gli anni 80 sostanzialmente. E possiamo dire che loro si ispirano molto alle sonorità dark,
1: Anche
0: anche
1: loro, no? Oltre il diaframma.
0: loro, ma
1: No, molto di più in realtà, direi.
0: sono molto più dark dei diaframma, sono anche molto più elettronici, cantano in inglese e sono anche belli colti, fanno questi testi raffinati. Non che siano poco ascoltabili,
1: No, no,
0: comunque,
1: ci garbano, ci
0: ci
1: garbano.
0: garbano. E Marcello Michelotti è il frontman e, ad esempio, abbiamo appena sentito i Diaframma. Federico Fiumani cita spesso Marcello Michelotti come quello che ha fatto partire tutto a Firenze e anche gli esponenti dei Pankow, un'altra famosa band di quegli anni, lo citano come. Citano i Neon come coloro che forse hanno introdotto un po' tutti di più alle sonorità che si percepivano oltreoceano.
1: Esattamente.
0: Infatti, forse sono i più internazionali.
1: Anche vista la scelta di cantare in lingua inglese,
0: Sì.
1: ecco. Sì. Bene, allora procediamo presentando, anzi, proponendovi un brano che è Dark Age, uscito nel 1984, prodotto dalla Kindergarten Records. Uscito nell'84 in coppia con un altro singolo che è Last Chance, e poi in seguito l'anno successivo sono stati entrambi inclusi nell'album Rituals nell'85. Bene, questo è Dark Age, loro sono i Neon.

0: Molto bene, questi erano i Neon, ora siamo in differita, stiamo registrando, ma la prossima volta ci farete sapere se vi sono piaciuti. Secondo me il pezzo spaccava.
1: Ma sì, dai, veramente un po' angoscioso
0: Sì,
1: anche, eh?
0: il testo poi parla di questo periodo, appunto, hai detto bene, angoscioso, in cui si combatte, per esempio, qui dice pistole genetiche per il controllo del mondo.
1: Certo, il protagonista nel ritornello dice che sta lì a aspettare. I wait, I wait. Noi non vogliamo aspettare assolutamente. Siamo anche noi in un tempo de merda, ma dai, tiriamoci su.
0: Esatto.
1: Passiamo a sonorità allora un po' più ballerecce, un po' più
0: Esatto. Perché noi ora adesso abbiamo
1: allegre.
0: ascoltato sonorità più simili, neon, diaframma, un po' più new wave, un po' più dark. Però adesso appunto introduciamo una nuova band fiorentina di quel periodo, che è una band con un mood un po' diverso, un po' più leggerino, dai.
1: Sono i Moda, che non sono i Moda, fate molta attenzione, siamo anche andati in un negozio di dischi cercando un loro disco, hanno detto sì, ecco voi, non c'abbiamo niente dei Moda, si vuole i Moda, guarda. Comunque, loro sono di Arezzo,
0: Poi metteremo anche i moda,
1: sì, chiuderemo con i Moda
0: chiuderemo
1: questa
0: i moda, sì.
1: puntata. Sono di Arezzo, quindi già qui insomma sento già un po' di freddino perché ci stiamo allontanando dal nostro nucleo caldo fiorentino. Però in realtà sono sostanzialmente una band attiva a Firenze. Si uniscono nel 1983. Infatti, il loro esordio è un po' più in ritardo rispetto agli altri. Ci hanno dovuto pensare, effettivamente. Forse si sono sentiti intimoriti dai grandi esordi di band come i Diaframma e i Neon, e anche perché loro proponevano qualcosa di molto diverso. In realtà la loro musica è un po' una risposta pop alla corrente. Ho detto sempre dark, ma secondo me rende bene l'idea. Alla corrente dark wave fiorentina, rappresentata da Diaframma, Neon e anche un po' Litfiba. E infatti loro comunque hanno una musica molto elaborata. Ci sono sempre molti strumenti nelle loro canzoni. Però le melodie sono scanzonate, sono allegre, sono composite e articolate.
0: Ah, appunto,
1: Cosa si può dire?
0: hai già detto che sono nati nell'83. Nell'84 partecipano insieme a Diaframma, Litfiba e Underground Life e producono un album collettivo che è Catalog Issue. Quindi anche loro due con due tracce partecipano a questo nuovo progetto per rilanciare la new wave fiorentina dell'epoca.
1: Progetto guidato dalla etichetta discografica che
0: Di
1: aveva
0: punta.
1: scritturato tutte queste band che abbiamo citato, la Ira Records, e che si mette in proprio a cercare di fare una nuova rinascita della musica italiana, fonda anche il genere nuova musica italiana cantata in italiano. I Moda sono sicuramente un esponente di questo, e questo Catalog Issue ve lo consigliamo perché sarebbe un'ottima
0: Esatto.
1: introduzione a questa musica.
0: Ira Records, tra l'altro, che fa riferimento all'ira irlandese.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Esattamente. Sì, sì, sì.
1: Sono dei simpaticoni.
0: Divertente, figlia bene. Bene, quindi abbiamo detto nell'84 Catalog Issue, e nell'86 invece esce il loro primo album, Bandiera, sempre edito da Alberto Pirelli dell'Ira Records. Questo album è considerato addirittura tra i migliori dischi del rock indipendente degli anni 80.
1: Ascoltiamo la sua title track, che è Ombre, e ve la facciamo subito sentire.

0: Dai, grandissimi moda, ci hanno parattato qualcosa di diverso.
1: Canzone molto buffa, secondo me.
0: Effettivamente a me fa un po' ridere, sia la voce un po' impostata che c'ha lui, comunque anche il fatto che, non so voi, a me sembra un po' la sigla tipo di un anime giapponese, una roba del
1: Sì, no, è
0: genere.
1: vero. No, sai chi sembrano, chi ricordano me? Come si chiamano? Gli Oliver Onions, quelli che hanno scritto.
0: Quelli di Sandokan?
1: Bravo, bravo. Che tra l'altro c'è lo
0: Capito.
1: sceneggiato fiction della Rai degli anni 70 di Sandokan, ma anche il Corsaro Nero e la sigla del Corsaro Nero
0: Ombres del
1: è Ombres
0: mare,
1: del
0: Ombres del
1: Mare, esatto. A
0: mare,
1: me sembra
0: che è
1: ricordano
0: come,
1: proprio.
0: che è tra l'altro come ombre
1: Eh sì,
0: di
1: secondo me
0: Mono. Ci sta,
1: c'è
0: ci sta.
1: qualche
0: Ma io ho
1: coincidenza,
0: una buona
1: qualche
0: intuizione.
1: coincidenza, qualche, non lo so. Però fatto sta che sono molto diversi e appunto sono buffi,
0: Ci
1: secondo me.
0: stava per spezzare, ma
1: Per spezzare.
0: spezziamo anche su un altro piano, perché abbiamo ascoltato tutte band fiorentine o aretine trasferite a Firenze, ma non è che questa musica fiorentina anni 80, la nuova musica italiana, si è costruita da sola. Chiaramente c'è tutta una cultura dietro e di cui siamo esperti. No, assolutamente no, ma che ci piace ugualmente. E vogliamo farvi un po' conoscere anche questa, anche per farvi un po' cogliere i rimandi, le influenze
1: Influenza, sì.
0: che i nostri artisti avevano in mente. E, il primo brano di Internazionale, allora, che vorremmo mettere è
1: Anche per spezzare, no?
0: anche un po' per
1: Spezziamo,
0: spezzare,
1: dai.
0: anche un po' per spezzare. Ci piace Firenze, ma ogni tanto un Erasmus ci sta a
1: Facciamo,
0: farlo.
1: sì.
0: E facciamo un
1: Poi si
0: Erasmus.
1: torna, però.
0: Facciamo Erasmus, io lo farei in una città elegante, palazzi
1: Imperiale.
0: imperiali, mitteleuropei. Andiamo a Vienna, che è il titolo dell'album che lancia le nuove sonorità degli Ultravox. E c'è una storia simpatica sugli Ultravox.
1: Sugli Ultravox a Firenze,
0: Sugli Ultravox a
1: esatto.
0: Firenze.
1: Allora, l'album è degli anni 80, però nell'86 gli Ultravox sono venuti a Firenze in concerto al teatro Apollo, al cinema Apollo, insomma. Fatto
0: Sì,
1: sta.
0: quello che c'è ora in Via Nazionale, che è sempre chiuso.
1: Sì, esatto, quello. E soltanto non si sono potuti esibire perché a un certo punto una mega tempesta ha completamente scoverchiato il tetto
0: Madonna,
1: dell'Apollo.
0: è sfiga, ragazzi.
1: Sfiga, sì.
0: Vabbè, allora, per chi se l'è perso, magari c'era nel 1986, aveva preso il biglietto per sentirli e non ce l'ha fatta. Se siete sintonizzati adesso, proviamo a restituirvi quello che il meteo non vi ha potuto dare.
1: Esatto, esattamente.
0: Mettiamo allora, New Europeans del 1980 degli Ultravox.

0: Benissimo, avete appena sentito New Europeans degli Ultravox, pezzaccio.
1: Quanto gasava il pianoforte alla fine? Ma a me mi ha veramente esaltato, sembrava veramente di essere a un concerto di Mozart a Salisburgo e ci fa sentire appunto che questi Ultravox sono orgogliosamente europei e ce lo fanno sentire con un pezzo che si chiama New Europeans che prova a lanciare un po' una nuova cultura europea. Voglio farvi sentire cosa dice l'ultima strofa.
0: Leggi un po' il testo, sì.
1: On a crowded beach washed by the sun, he puts his headphones on. His modern world revolves around the synthesizer's song. Quindi anche lancia il sintetizzatore come lo strumento principe del nuovo decennio
0: Sì, del mondo moderno.
1: del mondo moderno, dell'Europa moderna. Full of future thoughts and thrills, his senses slip away. He is a European legacy, a culture for today.
0: A Culture for Today, una cultura dell'oggi, un po' quello che stiamo cercando di fare anche io e te, Vania.
1: È un ottimo motto da adottare. Usiamo questa musica e facciamone una cultura per rilanciare l'oggi.
0: Esattamente.
1: Ma forse abbiamo bisogno di un po' di aiuto
0: Sì, da
1: in
0: soli noi
1: questa
0: non ce la
1: missione
0: facciamo.
1: che è enorme. E
0: È
1: noi
0: grosso, noi
1: siamo
0: ok,
1: di caratura
0: siamo forti,
1: piccolissime.
0: siamo.
1: Ma abbiamo una sorpresa per voi perché non
0: Una
1: siamo
0: chicca, questa è proprio una
1: una
0: chicca.
1: chicca, sì. Il fatto è che noi sì, siamo appassionati e ci siamo un po' cresciuti con questa musica, ma non abbiamo gli strumenti e a volte
0: Bisogna ammetterlo, bisogna
1: bisogna
0: ammetterlo.
1: rivolgersi a dei professionisti. E noi abbiamo la fortuna di averne conosciuto uno e stiamo parlando
0: Di un eminente, luminare professore dell'Università di Genova, attualmente appunto
1: Ma secondo me hanno già
0: in
1: capito di chi stai
0: Genova. Forse
1: parlando
0: sì,
1: perché
0: perché c'è.
1: è famosissimo.
0: Direi sì.
1: Un
0: Vabbè,
1: musicologo.
0: comunque anche per le persone più ignoranti
1: In
0: che ci
1: questo
0: stanno
1: caso
0: ascoltando,
1: vergognatevi.
0: beh.
1: Questo mi sento di dirlo, mi dispiace.
0: Mi dispiace per voi, comunque noi stiamo parlando niente po' di meno che del professor Ernesto Ciabolini, dell'Università appunto di Genova
1: Oh, che
0: attualmente,
1: bomba!
0: esattamente, che non si sa per quale bucio di culo siamo riusciti a intercettare e appunto far partecipare alla nostra trasmissione. In che modo partecipa?
1: Ma che bombe stai tirando, Ceci? In che
0: Sì,
1: modo
0: questo
1: tale?
0: non se l'aspettavano di
1: Non se
0: sicuro, ci hanno visto,
1: l'aspettavano,
0: siamo
1: cioè,
0: raccattati.
1: Ciabolini che vedono tutti i giorni in
0: Sulla Rai.
1: televisione, adesso è a Radio Wombat, ragazzi, Ernesto Ciabolini è a Radio
0: Sul Radio
1: Wombat.
0: Wombat.
1: E sì, ci ha promesso, e per ora sta adempiendo, che avrà una partecipazione in ognuna delle nostre puntate e ci farà l'onore enorme perché attingere al suo pozzo di conoscenza su questi argomenti, ripeto, è un onore enorme, di dare un suo contributo alla nostra scaletta e con una canzone che lui ritiene sia degna delle vostre orecchie.
0: Esattamente. Presentiamo di fatto la rubrica del professor Ciabolini.
1: Sarà una
0: Sarà una
1: ricorrenza.
0: ricorrenza, ogni puntata
1: Lui è
0: una
1: sempre
0: canzone.
1: molto occupato in convegni, conferenze, quindi non può essere qui con noi a registrare o in
0: Fisicamente?
1: diretta.
0: Ma è chiedere troppo.
1: Quindi tutte le volte gli telefoneremo e proviamo adesso,
0: Si
1: speriamo sia
0: prova?
1: libero.
0: Vai.
1: Sì.
0: Ma super impegnato, vediamo se ci risponde. Pronto, buonasera, mi sente professore?
2: La sento, grazie di avermi invitato.
0: Ma no, grazie a lei, appunto, ci tenevamo veramente a ringraziarla, principalmente da parte mia e di Vania della trasmissione, ma in realtà anche da tutta la Radio Wombat, tutta la redazione, che siamo tutti estremamente onorati della sua presenza e della sua partecipazione a questa piccola e umile trasmissione.
2: Figuriamoci, figuriamoci, non c'è problema.
0: Grazie mille. E quindi, senza indugi, le chiederei subito la prima canzone che sceglie per questo programma e perché de ha deciso di partire anche da questa canzone.
2: Naturalmente, visto il nome del programma di cosa trattiamo, ho deciso di portarvi nella Firenze degli anni Ottanta una canzone dei Diaframma del 2007, contenuta nell'album I Giorni dell'Ira. Questa, più che una canzone, è un'autobiografia personale di Federico Fiumani che ci racconta di quando ancora si potevano vivere le piazze nel bene e nel male.
0: Grazie mille, interessantissima scelta. E mi sorge naturale una domanda a questo punto, ma lei, professore, che adesso comunque è una persona estremamente rispettabile, che ha vissuto tanta, tanta vita, tanta ricerca, ma lei negli anni Ottanta a Firenze che cosa faceva?
2: Negli anni 80 a Firenze ne ho fatte tante. Sappiate solo che io potrei essere l'uomo alto 1,90 m che girellava per quelle piazze che sentirete nella canzone, ecco.
0: Ecco, grazie mille, la ringraziamo davvero. Adesso ci ascolteremo la canzone e ci sentiamo per la prossima puntata. La richiamiamo, la rimandiamo a lezione. Grazie mille, professore, buona giornata.
2: Prego, prego, buona serata a voi. Sempre viva il rock and roll.

0: Beh, ma te Vania te l'aspettavi che il professor Ciabolini era così garelloso?
1: Ma questa,
0: A
1: abbiamo avuto una
0: sorpresa, eh?
1: rivelazione assurda.
0: Ma
1: Grazie, professor Ciabolini, per averci
0: sì,
1: illuminato
0: davvero.
1: un'altra volta.
0: Grande intellettuale, però anche in situazioni di strada ci sa fare, ci sa fare.
1: Ma speriamo che Federico Fiumani se ne ascolta, ma sicuramente lo
0: Sicuramente è
1: è,
0: un
1: perché comunque ci
0: ascolto.
1: siamo scritti un'oretta prima di iniziare la puntata. Ha detto: ragazzi, andate, vi sento, vi sento. Ciao Fede.
0: Ciao Fede.
1: E niente, hai scoperto chi è che te voleva menà?
0: Eh sì, e non perché, perché non si capisce, però intanto passa avanti, sai, conosci l'identità.
1: Vedi, gli
0: Però...
1: accademici alla fine ne
0: Eh
1: tiravano.
0: sì.
1: Ragazzi, c'ho poco da
0: Soprattutto,
1: dire.
0: cioè, beh, si mettersi contro il professor Ciabolini, io non lo farei.
1: Non lo farei
0: No,
1: assolutamente.
0: infatti. Bene, va bene, direi di passare oltre. Vi abbiamo fatto sentire di Fiorentino, appunto, diaframma, neon e moda, però ancora non abbiamo detto niente invece sulla band forse più famosa, la punta di diamante di questa stratosfera fiorentina.
1: Che sono i Litfiba, che forse conoscerete per Regina di Cuori, forse conoscerete per Vivere il mio tempo, forse conoscerete per come si chiama quell'altra terribile? No, oddio,
0: No, infatti, ma
1: terribile.
0: te lo stai buttando giù, ma io sono un grande sottone anche di questa roba,
1: Il fatto è che
0: eh.
1: siano dei sottoni, però diciamo li conoscerete per roba più commerciale come Il mio corpo che cambia. Ecco. In realtà i Litfiba negli anni 80 erano molto diversi, magari lo saprete già perché comunque erano già famosi, e invece se non avete idea di cosa minchia facessero i Litfiba negli anni 80, vi troverete di fronte a qualcosa di totalmente diverso da quelli che sono i pezzi loro più famosi degli anni 90. I Litfiba, qui possiamo un po' sbilanciarci e dire che forse sono quelli un po' più originali di questa corte di artisti fiorentini, che adottano maggiormente uno stile proprio. Cioè, soprattutto, diciamo, i Litfiba di Desaparecido e 17 Re, che
0: Che sono
1: sono
0: i due primi
1: i due
0: album.
1: primi album. Come possiamo definirlo questo stile, Ceci?
0: Va, cioè, non noi, ovviamente, come è stato definito. Quindi, allora, intanto di base sono caratterizzati, sono leggermente, cioè, un po' più acerbo, si può dire questo, rispetto, per esempio, ai Diaframma, molto, molto più maturi nella prima ora. Però, appunto, si discostano un po' dalla classica New Wave che anche abbiamo ascoltato. E vengono definiti un po' in questo nuovo stile, in questo stile, questo genere che è il rock mediterraneo, appunto, quindi con sonorità che inglobano anche rock e melodie rock balcaniche o medio orientali o anche nordafricane, mi pare, direi.
1: Alcuni addirittura lo chiamano Italo Wave.
0: Ah, sì, eh?
1: E
0: Non lo
1: sì,
0: sapevo.
1: è una cosa nuova.
0: Bello, Italo Wave.
1: E insomma, iniziamo con un pezzo di Desaparecido, e in cui appunto si sentono proprio queste sonorità delle Litfiba, queste atmosfere sognanti, queste linee di basso frenetiche, martellanti. Poi ci sono queste tastiere sognanti, la chitarra che ancora non è la chitarra strafalciona e troppo protagonista di Giorgio Renzulli negli anni
0: Sì,
1: 90, ma è ancora sta nel suo.
0: sì, sì.
1: E poi
0: Vabbè,
1: c'è.
0: ovviamente.

0: Bene, e abbiamo sentito insomma i primissimi Elite FIBA e spero per voi sia stata una scoperta. Oddio, spero di no,
1: Sì,
0: perché
1: infatti.
0: spero che vi abbiano accompagnato finora dalla culla fino
1: Elite FIBA sono la base.
0: alla tomba. E dai, andiamo con l'ultima band di questo quinquetto.

0: E sono, cioè, sono gli ultimi, ma forse, dipende da chi lo chiedete, potrebbero anche essere i più importanti. Sono i Pankow, che sono un gruppo fondato a Firenze di musica elettronica, ma potremmo dire electro-industrial, electro-body music. Fatto sta che alcuni sostengono che questo sia una delle band italiane più famose al mondo nella storia. Perché
1: Purtroppo conosciuti da grandi nemici, in realtà. Vanno
0: sì,
1: molto
0: negli Stati
1: negli
0: Uniti
1: Stati
0: sono
1: Uniti.
0: soprattutto conosciuti in una, nella nicchia, in realtà magari quelli che seguono la scena industriale invece sono dei figli, che ne sa, forse no.
1: Forse no.
0: E insomma,
1: Sì, ma a proposito dell'electric body music, in realtà è un genere interessante che ancora appunto non si conosce, cioè vi leggiamo una citazione carina di Maurizio Fasolo, che è il leader principale, ovvero che non potendo etichettarci come EBM, Electric Body Music, perché ancora la scena non esisteva, quindi anche loro se la sentono, per definire la nostra musica è stato utilizzato il termine industrial, anche se in realtà noi, come Pankow, non abbiamo mai avuto niente a che fare con l'approccio che caratterizza questo mondo. Il rumore fino a se stesso non ci interessa. Da sempre noi diamo maggiore importanza a elementi come ritmo e suono.
0: e andiamo a sentire allora queste melodie.
1: Aspetta, c'ho una citazione, un'altra citazione di Maurizio Fasolo che è molto
0: Aspetta,
1: divertente.
0: fammi
1: Ah,
0: dire
1: ok. Giusto,
0: l'album,
1: giusto.
0: perché metteremo Gods the Nerve del 1984 nell'EP omonimo Pankow. E abbiamo appunto, come diceva Ceci, una citazione specifica su questo prodotto.
1: Sì, album anche qui prodotto dalla Kindergarten Records, e sempre Maurizio Fasolo nel 2007 ne parla come di, a proposito di Pankow, come buon disco, prodotto da un buzzurro, abbiamo avuto poco controllo, eravamo giovani e inesperti, ora siamo un po' curiosi di sapere di che cazzo parlasse, chi era sto
0: Vogliamo conoscere
1: buzzurro,
0: questo
1: esatto, se
0: buzzurro.
1: ci ascolti buzzurro,
0: Comunque a me il pezzo piace.
1: sì,
0: Quindi.
1: infatti dai, ha fatto un buon lavoro sto buzzurro, però se ci ascolta, è palese, ci ascolta. Vabbè, si paleserà la prossima puntata. Quindi, abbiamo detto, Gods
0: Gods the
1: the
0: Nerve, 1984, dei
1: Nerve,
0: Pankow.
1: Pankow.

0: Bene, grazie Pankov. Speriamo non sia stato un ascolto particolarmente complicato. Speriamo che si sia sentita la melodia di cui parlava Maurizio Fasolo.
1: Riconoscete le BM, esatto. Si
0: Si
1: sente?
0: sente la body? Si sente
1: Esatto,
0: il
1: voi
0: body?
1: l'avete mosso il vostro body.
0: Infatti, muovetelo sto body mentre ascoltate i Pankov, per favore, se no niente ha senso.
1: Comunque non l'abbiamo mosso, eh.
0: Esatto. Dai, chiudiamo con la seconda sorpresa di questa puntata, e che non sarà più una sorpresa perché diventerà invece una ricorrenza,
1: Un'istituzione.
0: un'istituzione potremmo dire. Belle parole, Ceci. E presentiamo adesso la seconda rubrica della nostra trasmissione, che è la Firenze Icche c'è
1: Rubrica.
0: rubrica. E praticamente questa rubrica ha l'obiettivo di farci sapere un po'
1: Che
0: che c'è a
1: c'è, uè, che c'è.
0: Firenze, che c'è a Firenze,
1: Sì, dai,
0: perché
1: anche un po' per uscire anche da questi anni 80, per andare un po' nell'oggi.
0: sì, l'abbiamo detto all'inizio della puntata, l'obiettivo sarebbe anche un po' di far rinascere un po' di presa bene, dai, far tornare sti cazzo di fiorentini ai concerti, farli uscire di casa, Dio buono, riconquistare il centro, ma che cazzo. I concerti ci sono,
1: È sempre il
0: quindi
1: nostro obiettivo questo.
0: assolutamente. I concerti ci sono, noi in questa rubrica ve li segnaleremo, quelli che ci piacciono, quelli che sono particolarmente apprezzabili da chiunque abbia un minimo di
1: O da
0: gusto.
1: noi, semplicemente da noi.
0: Esatto.
1: Vabbè, però in questo caso in realtà si può parlare di un concertone a breve nei prossimi giorni,
0: Dici un
1: ovvero...
0: po', Ceci.
1: Sì, vi racconto. Il 16 ottobre alla CDP di Grassina. C'è un mega evento, ovvero principalmente verrà in concerto a seguito del suo tour europeo Sarebbe, rapper argentina, e appunto a Grassina si esibirà con, in realtà l'evento prevede musica e DJ set dalle 22 alle 3, quindi tante cose, infatti in scaletta ci sono un sacco di artiste, tra cui io mi sento di segnalare anche Anafem che ho visto recentemente in Chiostri Belli, nei giorni scorsi all'Emerson, e devo dire che veramente in live spacca, è veramente tanto brava. E quindi per l'occasione abbiamo pensato bene di presentare un brano dell'ultimo album di Saraebe, che è Negozionismo, che è uscito a giugno, e è un album particolare perché si discosta dalle sonorità un po' più appunto classiche dell'artista argentina. Ed entra in uno spettro un po' più ampio, con sonorità elettroniche, dub, drum and bass. Infatti, in particolare, il pezzo che abbiamo scelto riflette un po' questo allontanamento dal rap, che l'ha resa anche molto, molto apprezzata, una grande sarebbe, e si accosta a derive un po' più elettroniche. Comunque, di fatto il pezzo è veramente, cioè rimane molto molto sballettino, anche questo dovete
0: E facci un po'
1: ballarlo e
0: sballettare,
1: faccio
0: Ceci.
1: ballettare.
0: Come ci fai sballettare, quindi?
1: Quindi il pezzo è l'ultima traccia di Negozionismo e si chiama Algo en mi. E adesso ve lo spariamo.

0: siamo arrivati alla fine di questa prima puntata.
1: Speriamo vi sia piaciuta.
0: E quindi, essendo la prima puntata, innanzitutto vogliamo fare dei ringraziamenti che sono,
1: Esatto.
0: secondo me, assolutamente
1: Rosi.
0: doverosi.
1: Esatto. Quindi, ah, siamo in muto. No, siamo. Non ci
0: No,
1: sentite.
0: ripeto, è
1: Ok.
0: la prima puntata.
1: Esatto. Esattamente. Molto bene, quindi facciamo un giro di saluti e un giro anche di ringraziamenti, partendo ovviamente ringraziando Radio Wombat, un po' di... Giusto essere un po' ruffiani, no? Prima puntata, concedetecelo.
0: E quindi
1: Si
0: ovviamente
1: ringrazia anche...
0: ringraziamo ci sta ospitando mentre registriamo.
1: Esattamente. Poi ci tenevamo tanto a ringraziare ovviamente ancora il professor Ciabolini, perché veramente impreziosisce questa trasmissione.
0: Che sarebbe assolutamente blanda senza
1: Sì.
0: di lui, senza il suo estro.
1: Già un po' lo è.
0: Meno male, infatti, c'è
1: Sì,
0: che c'è lui
1: infatti.
0: che ci salva.
1: Dopodiché vorremmo anche ringraziare i nostri amici e amiche che ci hanno aiutato a cantare e cantano nelle sigle iniziali e poi adesso, sorpresa, anche una sigla
0: Sì,
1: finale.
0: notare infatti plurale, rimanete per la sigla finale
1: Sì, per
0: perché
1: favore, ci abbiamo lavorato un botto. Anche per i
0: dateci
1: nostri amici. Dai,
0: soddisfazione.
1: esatto. E infine, beh, no, infine, cioè, vorremmo anche ringraziare tutte le nostre amiche che sono a giro per il mondo, che ci hanno ispirato in questa trasmissione.
0: A Torino,
1: Torino, Milano, Genova,
0: Genova,
1: il prof, esatto. Bologna, Padova, ma anche oltreoceano.
0: Parigi,
1: Parigi,
0: Amsterdam.
1: Amsterdam, oltreoceano.
0: Insomma, spero che siamo riusciti un po' a farvi rosicare e farvi venire la voglia di tornare a Florence.
1: Comunque, questa trasmissione... L'abbiamo pensata per voi.
0: L'abbiamo pensata per voi che siete soprattutto le destinatari dei maggiori ringraziamenti che dobbiamo fare. Speriamo che vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima.
1: Sì, no, beh, ringraziamo le persone in ascolto, perché comunque grazie mille che ci avete ascoltato. Speriamo appunto la puntata sia stata di vostro gradimento. E quindi
0: E
1: alla
0: quindi
1: prossima.
0: alla prossima.
1: Speriamo alla prossima.
0: Viva il rock and roll.
1: Ma soprattutto, viva
0: Viva
1: questa
0: questa
1: nuova
0: nuova onda.
1: onda!

Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: guai.
1: No.
2: Si riprendiamo già.
1: Vabbè, l'attung
3: era perfetto.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile il dopo.

let this winter pass on by. Let this winter pass on by. Yeah.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

che ogni giorno mi schiaccia, che ogni giorno mi schiaccia e mi annulla. Ma è gente che in fondo, è gente che in fondo è buona, è gente che in fondo è buona e sincera, sì, è buona e sincera. Che poi non è vero.

che poi non è vero. E finalmente lui.

City. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Ciao. Benvenute, benvenute a voi persone che oggi alle 21 di questo anonimo mercoledì sera avete avuto la brillante idea di collegarvi su Radio Wombat tramite le libere frequenze che ospitano il nostro segnale in 1359M oppure tramite il vostro aggeggio multimediale preferito su radiowombat.net.

Alle ascoltatrici, agli ascoltatori più attenti e affezionati, la mia voce non sarà nuova, complice la mia presenza su qualche trasmissione su questa radio nelle settimane scorse, mentre cercavo di capire come orientarmi nel grande aggroviglio di cavi e segnali elettrici che adesso mi ritrovo qua davanti.

Ebbene, questo grande ammucchio che fino a poco fa era assolutamente incomprensibile ai miei occhi ha scelto di venire a patti con me per introdurvi questa nuova trasmissione, Sbloccami, che da oggi, 3 giugno, andrà in onda ogni mercoledì dalle 21 alle 22 su Radio Wombat. Ma di che si parla qua? Di cosa tratta questa trasmissione, direte voi? Ma la verità è che non lo so nemmeno io, ma ho degli indizi. In realtà li avete anche voi, ma quali, direte? Ebbene sì, la sigla ci suggerisce qualcosa. Innanzitutto, che come vi ho detto, questa trasmissione si chiama Sbloccami. Ma come mai? Chi è che deve essere sbloccato? E da cosa? Beh, allora, la sigla inizia con il suono di notifiche più disparate, sia recenti, create magari appena qualche anno fa, ma alcune invece possiamo anche dire che abbiano addirittura raggiunto la maggiore età, facendo venire in mente ai più solidi e solide il Nokia 3310, marchingegno che era tanto compatto quanto indistruttibile che ha accompagnato le prime telefonate, letteralmente senza fili. E allora questo tripudio, questa ratatouille, questa ribollita di suonerie fa spazio a una voce, magari un po' sintetica, quasi robotica, che vi intima con qualche difficoltà a sbloccarla. Verrebbe quindi da dire che è il telefono che dopo aver ricevuto vari messaggi, vari likes, magari vari mail, e perché no, magari messaggi di allerta nazionale per una catastrofe imminente, vi chiede con quel tono gentile ma diretto di sbloccarlo. E invece no. O magari sì. Boh, ancora non lo sappiamo. Dovremo un attimo fare dei ragionamenti. Dovremo scavare più a fondo durante questa prima puntata, anche solo per capire di cosa parleremo. Ma sono sicuro che alla fine avremo tutto più chiaro e finalmente saremo pronti e pronte ad affrontare le prossime puntate di questa trasmissione.

Avrò quindi, in un certo senso, bisogno di voi nell'accompagnare questo ragionamento che si protrarrà per i minuti che rimangono di questa prima puntata. Ed ho bisogno di voi non solo perché queste riflessioni hanno senso solamente se condotte in maniera inclusiva e collettiva, ma anche perché vi ricordo che potete scriverci sul nostro pad oppure alla nostra mail nel caso in cui ci fosse qualcosa che non vi torna, con cui siete d'accordo, ma anche che vi piace, a cui volete aggiungere qualche vostro pensiero.

Yeah.

E se abbiamo detto che gli indizi per capire di cosa parlerà questa trasmissione sono nella sigla, ma ripartiamo da lì. Ripartiamo dalla voce robotica che ha aperto le danze e che continuerà a farlo all'inizio di ciascuna puntata. È doverosa quindi qua una confessione. La voce robotica che avete ascoltato è di fatto una voce artificiale creata da un sintetizzatore vocale. Ma quindi, potremmo porci la domanda, è la voce di un robot? E se è, se non è la voce di un robot, ma che cos'è un robot? Ma soprattutto, perché cavolo non si dice la T?

Nella mia ricerca, per iniziare questa mia ricerca, ho pensato di interpellare i nostri vicini e vicine di casa, dal momento che anche loro sono sul territorio toscano, ovvero gli amici e le amiche dell'Accademia della Crusca. Vado quindi sul loro sito e cerco la parola robot in alto a destra.

Noto quindi prima con stupore, poi con ragionevole consapevolezza che i primi risultati della ricerca della parola robot sul loro sito c'entrano poco e nulla con la definizione della parola. Né tantomeno con la tecnologia, dal momento che i risultati della ricerca non sono ordinati per pertinenza, ma solo in ordine cronologico. Infatti, i primi due sono: può un mal di testa essere fotonico? Il secondo risultato è: i nomi delle fobie? E come risultato della ricerca per la parola robot sul sito dell'Accademia della Crusca, dopo un po' troviamo una risposta col bot. Quindi dico, boh, magari c'è qualcosa di interessante qua. E allora clicco e entro sull'articolo. Questo è quello che trovo. Il sostantivo bot è un prestito integrale dall'inglese bot, abbreviazione di robot. Il termine robot deriva attraverso il francese robot, 1924, dal ceco robot, nome proprio che deriva a sua volta da robota, lavoro forzato, dato nel 1920 dallo scrittore Karel Capek agli automi che lavoravano al posto degli operai nella sua opera utopico-fantascientifica RUR, Rossum's Universal Robots. E ok, ora che abbiamo tracciato un po' la storia del perché si possa non dire la T di robot, andiamo a esplorare le definizioni più disparate, esotiche ed eterogenee di robot sul celeberrimo Urban Dictionary, dove ogni persona può andare e lasciare ai posteri la propria definizione di robot.

Queste sono alcune delle prime definizioni che sono uscite. Abbiamo la prima: scariest fucking thing on earth. Quindi la cosa più paurosa sulla terra. Poi abbiamo a mechanical apparatus designed to do the work of a man. Un apparato meccanico fatto per fare il lavoro di un uomo, di un umano, diciamo. La terza è dance move that makes you appear like a robot or unhuman. Make it seem like your legs and arms are made with screws and you are powered by electricity. Quindi in pratica è quel modo di ballare in cui ci muoviamo tutti a scatti e sembra, qui dice che sembra che siamo fatti di pezzi di metallo, insomma da viti, e andiamo ad elettricità. Poi c'è la quarta, la mia preferita, due parole: Mark Zuckerberg. Bene, a parte queste definizioni realistiche, ma magari poco generalizzabili, diamone una noi. Un robot è caratterizzato non solo da istruzioni, magari istruzioni informatiche, che lo portano a raggiungere un risultato seguendo degli step ben definiti, ma tale risultato deve includere un cambiamento fisico nell'ambiente che lo circonda. Ragion per cui la voce che avete sentito nella sigla non è la voce di un robot, almeno per ora, né è stata creata da un robot, dato che manca la parte fisica, meccanica, materiale da cui quella voce viene usata. Un robot, per essere tale, quindi non basta che il suo funzionamento sia dettato da regole digitali, informatiche, ma è necessario che tali regole siano utilizzate da un corpo meccanico per modificare l'ambiente circostante. Quindi la lavastoviglie, per esempio, possiamo considerarla un robot, dato che lava i piatti, quindi modifica l'ambiente circostante, ma una sveglia sicuramente no. L'aspirapolvere, soprattutto se è quella che si muove anche da sola in casa mentre fotografa dettagliatamente tutto quello che avete a giro, magari sì, quello è un robot. Il telefono invece non è un robot. Ora che magari c'è più chiaro cosa sia e cosa non sia un robot, vorrei proporvi una definizione di robot che ho trovato sempre su Urban Dictionary, che ha colto la mia attenzione. Qualcuno una decina di anni fa scriveva: un robot può essere concepito come una persona che segue regole predefinite, senza farsi domande, oppure non riconoscendo di star seguendo delle regole, pensando invece di prendere le sue decisioni indipendentemente da costrizioni o esempi esterni. Questa definizione di robot, però, dice l'autore, può essere estesa a tutti gli esseri umani, dal momento che ognuno impara a comportarsi rispetto agli esempi da cui è circondato. Venendo preprogrammato, continua l'autore, dal contesto socioculturale a prescindere da come deciderà poi di comportarsi questa persona, se conformandosi al suo contesto oppure ribellandosi. Ogni persona, continua la persona che scrive, impara i propri comportamenti da altre persone in diversi contesti e ripropone tali comportamenti a sua volta.
Quindi, dato che ognuno e ognuna di noi segue delle regole preprogrammate, siamo tutti robot. Per ora mi asterrò personalmente da avere un giudizio approfondito in merito a questa definizione, ma non di meno ci sarà utile per continuare questo nostro ragionamento. Facciamo che, va bene, seguiamo tutti delle regole preprogrammate, ma un robot, per essere tale, deve avere un'estensione fisica artificiale e meccanica, tramite cui segue tali regole per agire sull'ambiente. E non è il nostro caso, perché il nostro corpo è organico. In questo caso, infatti, un'altra figura entra in gioco, metà robot e metà umana, il cyborg.

Quindi, nel nostro viaggio di questa prima puntata di Sbloccami, abbiamo iniziato a cercare di capire di cosa questa trasmissione trattasse, partendo dalla sigla. Nella sigla, infatti, c'è una voce robotica che intima di essere sbloccata. Abbiamo allora discusso di che cosa fosse un robot e ci siamo imbattute nell'internet in una definizione di robot piuttosto particolare, per la quale tutti noi in realtà potremmo essere considerati dei robot. Per quanto questo ragionamento, per cui ognuno di noi segue degli esempi, delle regole imparate dall'esterno, quindi regole preprogrammate, potesse anche, diciamo, stare in piedi, sicuramente non possiamo essere dei robot nel vero senso della parola. Non siamo fatti di metallo plastico o plastica, ma di carne, ossa e muscoli. Ed è qui quindi che entra in scena una nuova figura, quella del cyborg, metà umana e metà robot. Qualcuna delle persone in ascolto avrà già sentito parlare di Donna Haraway con il suo famoso The Cyborg Manifesto, scritto circa 40 anni fa. Questo manifesto è stato concepito principalmente come manifesto femminista. E tale concezione, come in generale la sua concezione della realtà e delle entità che ne fanno parte, si basa su interpretazioni e visioni tanto radicali quanto, se vogliamo, rivoluzionarie. Haraway, di formazione biologa, contestualizza nell'esprimere queste sue idee il paradigma darwiniano sulla sopravvivenza della specie, dove quella più adatta all'ambiente sopravvive mentre le altre si estinguono. Quindi spiega che sì, è successo anche così nei milioni di anni di evoluzione. La specie più adatta all'ambiente è sopravvissuta. Ma non solo, dice, e soprattutto non principalmente. Essendo di nuovo lei di formazione biologa, osservando la natura al microscopio, infatti, vede che in molti casi i cambiamenti avvengono da collaborazione e contaminazione tra organismi diversi, piuttosto che competizione. Quindi sottolinea anche come il nostro stesso corpo sia composto da miliardi di cellule e batteri diversi che collaborano continuamente. Suggerisce quindi una visione della realtà fatta di continui scambi tra organismi, entità e sistemi interconnessi che si influenzano e condizionano costantemente, facendo così cadere i confini a cui siamo normalmente abituati e le relazioni di potere che percorrono questi confini. Infatti, nella realtà descritta da Haraway, non esistono i binomi umanità-natura, con appunto la relazione di potere che intercorre. Non esiste uomo-donna, non esiste noi-loro, non esiste biologo-artificiale, biologico-artificiale, umanità-tecnologia, ma ogni elemento condiziona e cambia gli elementi che lo circondano,
e viceversa, creando un unico ecosistema fatto di infinite relazioni interconnesse.

Ed è con queste idee che vari hacker negli anni successivi hanno proposto interpretazioni alternative della realtà per cercare di creare nuovi paradigmi, per capire più a fondo il nostro rapporto con la tecnologia e le sue influenze. Tra questi troviamo un volume che si chiama Hacking del Sé di Ippolita, pubblicato nel 2024. Ed è utile perché è una selezione di scritti che sono prefazioni, postfazioni, trascritture di lezioni o quant'altro, che coprono l'argomento descrivendolo sotto i suoi vari aspetti, l'argomento del cyborg che stiamo parlando, dipingendolo nel polimorfismo da cui la tecnologia dei nostri tempi è caratterizzata. Il collettivo Ippolita più volte parla di una concezione della realtà definita non dalla presenza di individualità differenti, quanto invece dalle relazioni che intercorrono tra tutti gli elementi che compongono questa realtà. Una realtà in cui un elemento prende forma principalmente, se non unicamente, dalla relazione che ha con gli altri elementi con cui interagisce. Scrivono: un lavoro di hacking del sé attraverso una ricombinazione radicale, cioè disidentificandoci e disumanizzandoci, ponendo al centro non l'identità, ma la relazione e l'interdipendenza. Ancora, scrivono, il corpo non è una superficie liscia, ma piena di pieghe, cicatrici, desideri e contraddizioni. Il nostro corpo è nostro, eppure non ci appartiene. È in codivenire. È codipendente dal resto del mondo, vivente e non vivente. E quindi il nostro corpo è tale solamente in relazione a ciò che lo circonda, con gli effetti che questo altro ha sul corpo e viceversa. E anche il corpo stesso non può essere considerato come individualità non scindibile, anche in parti fondamentali, perché le parti del nostro corpo vivono in costante relazione tra di loro. Magari avrete sentito le malsane speculazioni dei transumanisti tech della Silicon Valley che vorrebbero fare l'upload della loro mente su una specie di macchina, computer, così poi da essere conservata e trasferita su un altro corpo e per perpetrarsi verso l'infinito. Beh, per chi non ne fosse ancora convinto, o convinta, anche se dubito che ci sia qualcuno all'ascolto, queste cose non sono propaganda fantascientifica per fomentare un cieco tecno-ottimismo degli investitori. E in relazione a questo, Ippolita riporta le parole di un'altra studiosa, Sadie Plant, che scrive: il cervello, e aggiungo io inteso come sede della nostra coscienza, non è qualcosa da opporre al corpo. Questo cervello è corpo, si estende addirittura fino ai polpastrelli, attraverso pensieri, pulsazioni, fluttuazioni chimiche, ed è virtualmente connesso anche alla materialità di altri corpi, dei vestiti, delle tastiere, dei flussi del traffico, delle vie cittadine, delle sequenze di dati. Non esiste l'immaterialità. Ed ecco quindi che il nostro se si estende attraverso, per esempio, i nostri polpastrelli con i quali comunichiamo in rete, non solo
attraverso le comunicazioni nervose che attraversano il nostro corpo, ma anche attraverso le relazioni con altre persone che abbiamo attraverso le nostre connessioni virtuali. Quanto è realmente distante una persona con cui stiamo parlando in tempo reale? Quanto sono di fatto distanti in quel momento le nostre identità? Quanto si influenzano a vicenda e quanto frequentemente? E a differenza della realtà fisica, in cui ho uno scambio con un'altra persona in maniera diretta, faccia a faccia, diciamo, nella realtà digitale questo avviene in realtà tramite svariati intermediari che influenzano tale scambio. Quando scriviamo un messaggio, per esempio, questo messaggio arriva alla persona destinataria attraverso segnali, quindi antenne, segnali ottici, attraverso cavi, abbastanza moderni da far sì che tale scambio avvenga praticamente in simultanea. Ed il fatto che questo scambio possa avvenire in tempo reale non è solamente una caratteristica dell'infrastruttura che lo consente, ma ha anche delle conseguenze sul nostro comportamento, sulle nostre aspettative, sul nostro modo di pensare e di organizzarsi. Per fare un esempio, un effetto che ormai la maggior parte della gente ha interiorizzato è la possibilità di poter, tramite questa infrastruttura, essere sempre reperibili, oppure riuscire in quasi ogni momento a chiamare qualcuno o qualcuna. Questa possibilità è data dall'infrastruttura di cui abbiamo appena parlato, ma la sua interiorizzazione ha di fatto degli effetti su di noi. Come ci sentiamo, per esempio, quando questa possibilità di immediatezza viene meno? In questo senso, l'infrastruttura di telecomunicazioni non è più uno strumento da cui noi traiamo vantaggio, ma rappresenta invece un'entità che è in grado di generare degli effetti nelle altre entità con cui entra in relazione. Considerare quindi l'infrastruttura per la comunicazione, in questo caso come strumento, ci impedisce di esplorare a fondo la sua influenza su di noi, dal momento che il concetto stesso di strumento rimanda ad un binomio di identità distinte, caratterizzate da un rapporto di dominio, in cui una parte di questo binomio usa l'altra senza venirla influenzata, ma magari non è così. Quindi nel libro scrivono: se gli altri, organici o inorganici che siano, hanno per noi importanza unicamente come strumento, se le relazioni che instauriamo con persone, animali, piante, elementi naturali, oggetti artificiali, diventano possibili per noi solo in questa modalità, quindi come strumento, il dominio sull'altro non avrà mai fine e con esso lo sfruttamento e la sopraffazione.

Allora, per chi ha deciso di tenere duro, per chi è riuscita a non perdersi negli apparentemente e forse anche effettivamente sconclusionati ragionamenti di questa puntata, beh, vi faccio i miei complimenti perché, ad essere sincero, mi sono perso anche io. Immagino vi stiate chiedendo dove io voglio andare a parare mentre alcune invece staranno ancora aspettando di sapere di che cavolo parla questa trasmissione. Siamo partiti dalla sigla, dal capire cosa fosse un robot, per poi approfondire anche la figura del cyborg. Il concetto di cyborg rimanda quindi non solo ad un essere metà umano e metà artificiale, ma anche a una visione della realtà in cui ogni entità, organica e non, è cyborg, in quanto non si limita ai suoi confini fisici, ma è definita invece costantemente dalle relazioni che ha con le altre entità con cui entra in contatto. E c'è un'entità che sarà centrale per tutti gli episodi di questa trasmissione e che è diventata quasi indispensabile per la maggior parte delle persone. Eh sì, ed è il telefono, lo smartphone, il cellulare, insomma, codesto aggeggio che tu stai sempre a spippolare. È ciò che ci consente di accedere a gran parte delle interazioni di tutti i giorni con le altre persone. Ma ci permette di accedere anche alla nostra identità digitale, ai nostri ricordi, magari, ai nostri interessi, alle nostre passioni. Darci un'idea dell'intensità della relazione che tante persone vivono con i loro telefoni, basti pensare che sono una cosa con cui, da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto, interagiamo circa ogni 8 minuti. E tramite la quale, ogni 8 minuti, prendono forma i nostri pensieri. Ed è indubbio che da 10 anni a questa parte la maggior parte delle persone abbia avuto più spesso vicino a sé il proprio telefono che, per esempio, una maglietta, dei pantaloni o addirittura delle mutande. Insomma, è una cosa che sta sempre attaccata a noi e per quanto la sentiamo parte di noi e custode fedele di una parte della nostra identità, mi verrebbe da chiedere se sia effettivamente così. Ed è tramite la lente cyborg che approfondiremo il nostro rapporto intimo che abbiamo con il telefono. Approfondiremo le sue caratteristiche e influenze sulle nostre percezioni e abitudini. Questo esercizio consisterà nel riconoscere il telefono come parte digitale attiva di noi stesse, come la nostra parte artificiale che, assieme al nostro corpo biologico, ci consentirà di riconoscerci e finalmente di riprendere il controllo del cyborg che siamo.

Sbloccami il nostro telefono, che ci sussurra costantemente quello che dobbiamo fare tramite le notifiche che conserva per noi. Ma sbloccami è anche la voce del cyborg che è in noi, che ne ha abbastanza di comandi, consigli e regole e che vuole riprendersi la sua autonomia. Sbloccami sarà la mia voce, ma anche le vostre. Parlando delle nostre esperienze reali e delle influenze digitali che sentiamo, saremo in grado di riconoscerle e riconoscerci. Creeremo quindi un nuovo spazio di manovra e rifletteremo sulle profonde storture collettive che queste tecnologie generano. Le prossime puntate saranno interviste, letture e riflessioni che ci accompagneranno in questo percorso. Ogni volta troverete qualche riferimento e informazione sulla puntata, come il titolo delle canzoni, per esempio, nella descrizione della puntata. E per concludere, alla fine di ogni puntata sentirete una suoneria diversa che potrete scaricare dalla descrizione e impostare sul vostro telefono per rallegrarvi, o meglio lanciarlo dalla finestra ogni volta che squilla.

E allora credo sia meglio distruggere tutto. Ma non faccio altro che chiudere gli occhi, sperando, illudendomi.

Ed eccoci di nuovo, questa è Meta Radio, la radio alla radio, una trasmissione in onda ogni settimana su Radio Wombat che si propone di parlare di radio alla radio dicendo tantissime volte la parola radio. Questa settimana avevo promesso che avrei iniziato la storia delle radio italiane, a cominciare dalle voci femminili che l'avevano inaugurata, e invece no, questa cosa mi ripropongo di farla successivamente, perché nel frattempo è capitato un fatto che ritengo di così notevole importanza da non potermi esimere dal parlarne. Si tratta del, detto in modo ovviamente pomposo, ma voglio dire, è stato fichissimo. È stato Onde Riflesse edizione 2026, che si è svolto il 3, 4, 5 luglio scorsi a Verona, al centro sportivo Alpiccoli, al centro sportivo Gigi Piccoli, posto bellissimo, accoglientissimo, dove per tre giorni tante radio italiane e non solo, fra cui noi, si sono riunite appunto per fare un po' quello che sto facendo io, parlare di radio alla radio, ma non soltanto, praticare, condividere, giocare, divertirsi, conoscersi. Allora, di questo voglio, invece che di quello che avevo detto che avrei fatto, parlare oggi, e iniziamo, via.